0: sicurezza. In mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
0: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bella Disco!
1: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
2: Non potete perdervelo!
4: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
7: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6612.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merk & Kremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

0: saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
4: Caraffè di mojito, la spiaggia è...
3: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: €79 negli Iper e Market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi, la qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo,
9: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico.
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Bella e Monella, tutta da

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Bella disco.
3: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: e Monella. Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Un minuto alle 7.
2: Radio Bella e Monella. Traffico.
3: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono 7 km di coda in aumento tra Fabro e Orvieto a causa di un incidente. Entrata consigliata verso Roma a Orvieto e uscita consigliata provenendo da Firenze a Fabro. Vediamo la 4. Il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla A14 code a tratti fra Bivio con raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-San Lazzaro in direzione sud. Ci spostiamo in Piemonte, l'uscita di Novi Ligure sulla A26 è chiusa al traffico fino alle 10 del prossimo 31 agosto provenendo dalla Milano-Genova per lavori. È tutto, buon viaggio!
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire! Cosa aspetti? Scaricala!
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: È già mercoledì, ma buongiorno, buongiorno un ca. Non perdiamo le buone abitudini, io sono Elisa, stiamo insieme per un po' di ore, dai, lo diciamo.

0: Ma buongiorno anche a tutti quanti da Elisa, pronti per questo mercoledì, giornata giro di boa, poi è tutto in discesa, saremo sempre meno perché tanti partono per le vacanze chiaramente, ma se ci siete, se siete svegli di primo mattino, se state andando al lavoro, se siete al lavoro da tanto tempo, se state rientrando dal turno di notte, noi diciamo buongiorno anche a tutti quanti, ma siateci e soprattutto mandateci un bel messaggio al 393 736 170. Buongiorno Adriano, buongiorno Cristina e buongiorno anche a chi ci manda la foto e dice è stato molto carino ieri Orietta Berti, abbiamo regalato i biglietti qualche settimana fa, ci ha fatto vedere, ci ha mandato la foto con l'autografo e tutto, quindi ci fa molto molto piacere. Tra l'altro nel corso della mattinata giocheremo anche per aggiudicare dei biglietti, quindi rimanete sempre sintonizzati, come si suol dire, come dicono quelli bravi. Fra pochissimo super argomento, ma se ci siete mandateci un messaggio al 393 736 170. Dai che partiamo, Cesare Cremonini, Padre Madre,
1: Radio Bella e Monella.

0: Piaga con Businessman su Radio Bele Manella, la radio tutta da cantare. Di musica parliamo questa mattina perché c'è uno studio, sapete che noi siamo scienza, non fantascienza, quindi ci affidiamo soltanto agli esperti. C'è uno studio di neuroscienze che mostra che il cervello reagisce in maniera diversa in base ai generi musicali. Il reggaeton stimola molto le aree legate al movimento, al piacere, insomma sono tutte canzoni molto ritmate, quelle che ci fanno salire sulla sedia o ci fanno ciondolare con la testa se siete alla guida. La musica classica invece attiva dei processi di analisi, di interpretazione, serve per concentrarsi un pochino di più, per vivere le emozioni in maniera diversa. Insomma, ogni genere musicale apre delle aree del cervello completamente diverse. Secondo gli esperti non esiste un genere migliore, chiaramente. Ciascuno coinvolge dei circuiti cerebrali differenti e quindi ognuno ha la propria canzone preferita, ognuno ha il proprio genere di musica preferito. Allora, visto che è mercoledì mattina, visto che sono giornate difficili, visto che sta salendo il caldo, oggi vogliamo concentrarci sulla canzone che ci mette la carica giusta. C'è una canzone che quando la ascoltate dite sì, salgo sulla sedia, salgo sulla scrivania, mi metto a ballare, mi metto a cantare a squarciagola. Quindi parliamo di quella canzone che vi mette sicuramente la carica giusta per affrontare anche la giornata. Ce ne sarà una o a volte più di una, allora vogliamo saperlo. Se poi volete cantarne un pezzettino, visto che siamo la radio tutta da cantare, fatelo al 393 7366 170. Quella canzone che vi dà la carica.
1: Radio Bella e Monelli,
2: estate tutta da cantare.
3: Ho letto il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro.

0: con Telepaticamente. Stiamo parlando di quella canzone che ci mette la carica giusta per affrontare qualsiasi giornata, quella canzone che quando ascoltate, ragazzi, non ce l'è per nessuno, è la vostra canzone, è la canzone che vi dà una grossa energia per qualsiasi momento, che magari coincide anche con la canzone preferita, perché no? Io ne ho tante, mi viene in mente una delle canzoni, se vogliamo, più rock, che mi dà la carica giusta e che quando ascolto, ragazzi, io mi gaso un sacco, è Bon Jovi con It's My Life, quindi successone di un po' di tempo fa, però mette una carica pazzesca. Qui invece Vasco mi regna sovrano, sentiamo, buongiorno Unca.
1: Ciao Bemonella e buongiorno Unca. Ciao Elisa.
0: Ciao.
1: La canzone è ta la la la la la la, fammi vedere, vorrei stringerti. Questa mi dà la carica. Ciao Bemonella.
0: Mi
1: ciao,
0: sembra Elisa, che questa stia mettendo d'accordo diverse persone. Eccola qua.
2: Buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
2: Allora, canzone che mi danno la carica ce ne sono tante.
0: Sì.
2: Diciamo che quella più che mi viene in mente prima è Rewind, Vasco
0: sì.
2: Rossi. Vorrei stringerti le braccia,
0: brava,
2: le braccia intorno al collo e baciarti. Qua come si fanno a non saltare, agitarsi e tutto quello che ci va dietro. Buongiorno Anna.
0: Infatti gli amici di Vasco mi diranno, ci sono ancora, no, persone che lanciano i reggiseni sul palco, queste cose qui. Allora ragazzi, parliamo di quella canzone che vi mette una carica pazzesca, quella canzone che vi dà energia anche durante le mattinate più difficili, che sia italiana, che sia straniera. Diteci qual è la vostra al 393 7366 170. Magari per qualcuno è qualche hit, qualche successo dei Negramaro. Li ascoltiamo con Estate.

393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con Flamenco Paranoia stiamo parlando di quelle canzoni che vi mettono una carica pazzesca. Sentite lei. Buongiorno Ka.
1: Buongiorno Ka Elisa. Su It's My Life ti do assolutamente ragione.
0: Sì.
1: Le due canzoni che invece a me fanno proprio saltare, e soprattutto volume a palla in macchina e via, sono Tananai con Baby ritorna da me e metti via quella pistola.
0: Sì.
1: E poi quando proprio sono in crisi nera vado indietro nel tempo e a palla metto Chi fermerà la musica.
0: Bello, sì.
1: L'aria diventa elettrica.
0: Mi piace. Ciao. Quando sono in crisi nera sfodero i Pooh così. Allora ragazzi, qual è quella canzone che vi mette una carica pazzesca anche la mattina, anche nelle giornate più difficili, nei momenti più complicati della vita? 393 7366 170. Intanto ci prendiamo una piccola pausa, così ci pensate, e aspetto i vostri messaggi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
8: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: La disco.
11: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
16: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: eccoci qua al nostro Antonello Cerri, l'abbiamo svegliato di primo mattino, ma che mix ragazzi, Achille Lauro e Rose Villain con Fragole, Alfa con Bellissimissimo e poi Mango con Bella d'Estate. Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri che tornerà anche più tardi a trovarci.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E di musica stiamo parlando in questa mattinata perché secondo gli studi di diverse categorie non c'è un genere musicale che è migliore degli altri per ridestarci, per darci la giusta energia, perché ciascun genere musicale coinvolge dei circuiti cerebrali differenti. E allora vi ho chiesto: qual è quella canzone che vi mette sempre un sacco di carica? Non importa quale sia il genere musicale, può essere un brano rock, può essere un brano di musica italiana, può essere un brano pop, può essere un brano country, può essere un brano di musica classica. Io che ascolto diversa musica classica posso dire che ne ho più di uno che mi mette la carica quando sono un po' giù di morale. Sentiamo invece voi. Buongiorno.
2: Ciao Elisa. A me la canzone che mi fa andare fuori di testa è Diventerai una star dei film.
0: Oh sì.
2: È sempre stata la mia preferita da quando è uscita, e se ho una mattina no, tutta la vita Diventerai una star e mi svolta la giornata. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Allora, qual è quella canzone che vi mette la carica giusta, che vi svolta la giornata? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: 1993, Laura Pausini con Non c'è. Stiamo parlando di quelle canzoni che vi mettono la carica giusta per affrontare la giornata. Sentiamo qualche messaggio e poi giochiamo.
1: Buongiorno Unca. Le canzoni che mi mettono la carica ce ne sono tante.
0: Sì.
1: Ma Hanno ucciso l'uomo ragno, Nord Sud Ovest Est, per quanto riguarda Max Pezzali e tante altre, e poi Ballando sul mondo di Ligabue.
0: Bella quella.
1: Mito. Ciao.
0: Ciao. Buongiorno.
2: Ciao a tutti. La mia canzone preferita è Su di noi di Pupo, quella mixata. Mamma mia, mi dà una carica tremenda. Buona giornata, ciao, sono Steffi.
0: Buona giornata anche a te, Steffi. Ma noi mettiamo la carica giusta a tutti quanti, perché adesso giochiamo per aggiudicare dei biglietti.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con Acqua Estate, ragazzi. Il parco divertimenti che si trova a Noale, parco acquatico con un sacco di scivoli, un sacco di piscine, la possibilità di prendere la tinterella giusta e soprattutto di refrigerarsi in queste giornate piuttosto calienti, visto che sta ritornando l'anticiclone africano, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti di Acqua Estate? Al 393-7366-170, al mio via, dovete mandare un bel messaggio audio in cui mi fate sentire proprio il vostro tuffo. Splash, molto semplicemente. Splash al 393-7366-170. Pronti? Partenza, via!
3: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: talenti tutti come te. Ragazzi, avete un talento pazzesco nel fare splash. Ne facciamo sentire qualcuno, soltanto qualcuno, poi vi dico chi ha vinto, chi è stato il più veloce e soprattutto convincente, dai.
1: Splash!
0: Questo è bello allegro, brava, brava. Sentiamo qualcun altro, buongiorno.
1: E splash!
0: Questo c'era un ne che dava un po' di più enfasi.
1: Splash!
0: Questi. Ah, erano in due.
1: Splash!
0: Un altro bello splash, qualche altro bello splash ce l'abbiamo, eccolo qui.
2: Se l'ha girati praticamente tutti. E va bene, Arianna da San Polo.
0: Niente, Arianna si è già arresa, sentiamo lui.
3: Partenza. Via.
4: Splash!
5: Ciao,
0: ciao.
5: Sono Mirko da Padova, bellissimo. Ciao, ciao.
0: Sentiamo lui.
6: Splash!
0: Ed è proprio lui, Thomas, che si aggiudica il biglietto d'ingresso, il voucher per andare da quest'estate in questo bellissimo parco. Giocheremo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ci ha già inviato tutti quanti i dati. Bravo, Thomas, ma adesso non perdiamo le buone abitudini, c'è l'oroscopo. Vediamo come va la giornata di oggi. Ariete, anche oggi puoi dirti sufficientemente sveglio dopo un buon caffè. Toro, se la felicità è dietro l'angolo, evidentemente la tua vita è un cerchio. Gemelli, oggi sei simpatico come un chihuahua attaccato alla caviglia, niente simpatia. Cancro, oggi ricordati di sorridere, attirerai belle cose. Andiamo al Leone, ci sono giorni che non buongiornano mai e oggi è uno di questi, ai ai ai. Vergine, oggi non sei acido, sei solo leggermente arrabbiato. Bilancia, è come se fossi fermo sulla riva del fiume ad attendere una gioia. Andiamo subito allo Scorpione. Mood di oggi: la vita è troppo breve per farsi stressare dalle persone. Sagittario, vorresti vedere il trailer della giornata per poi decidere se alzarti o meno. Capricorno, ricorda, dietro a un grande uomo c'è sempre una donna che alza gli occhi al cielo. Acquario, tu cerchi di nasconderti dai problemi, ma loro ti trovano sempre. Terminiamo con i Pesci: dopo l'estate il tuo motto è più leggerezza, meno stress, sei già proiettato all'autunno. Radio Bella e Monella.

0: queste sagre, salutiamo anche tutti coloro che sono impegnati con le sagre di paese, in questo periodo ce ne sono tantissime. Noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo con un nuovo argomento, siateci!
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno!
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Bella e Monella.
9: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nenne.
4: Radio Bella e Monella.
10: Siamo come Gioia Pampa.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
0: 8:01.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi. Frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

Giuseppe apre questa seconda ora di Buongiorno Kai in solitaria con me, Elisa in solitaria per un mese. Sapete che Paolo Zippo è partito, è in vacanza, sta mettendo delle storie dal Louvre, da Parigi. Quell'uomo che si fa un mese di vacanza, beh, gliela auguriamo, ha fatto un lungo lavoro e quindi vabbè, si goda le vacanze. Detto questo, noi parliamo e oggi ci facciamo un pochino più colti perché c'è un'indagine che è uscita proprio in questi giorni. Non so se avete visto il film, ne ha parlato anche Paolo Zippo tra l'altro le settimane scorse, il film legato all'Odissea. So che è campione di incassi, io devo ancora vederlo, non ho avuto proprio il tempo, però sono molto curiosa, mi hanno detto che è molto bello, nonostante in questi giorni si sia scagliata anche la sceneggiatrice dicendo ma non avevo proprio scritto tutte queste cose qui, dopo il regista Christopher Nolan ha interpretato alla sua maniera eccetera. Ma l'Odissea è stata oggetto di uno studio di Liberiamo che evidenzia una scarsa conoscenza di questo poeta ma epico tra gli italiani, cioè molti confondono l'autore, dicono che l'Odissea è stata scritta non da Omero ma da Virgilio, il 91% immagina che le sirene siano delle donne pesci, invece sono queste creature che non sono nemmeno di bell'aspetto ma che incantano i marinai con il loro canto eccetera. Sono diffusi anche un sacco di errori tra il viaggio di Ulisse, le figure mitologiche, i protagonisti, insomma un disastro, siamo leggermente ignoranti. Vabbè, so di non sapere, diceva Socrate, siamo tutti quanti così. Allora parliamo di libri questa mattina, parliamo, ci sono un sacco di libri dai classici ai moderni degni di nota. C'è un libro che secondo voi tutti e soprattutto i giovani, oggi ci mettiamo una mano sulla coscienza, che tutti i giovani dovrebbero leggere almeno una volta nella vita? C'è quel libro che secondo voi è importante, è formativo, è un libro che va assolutamente letto? Sono curiosa di conoscere le vostre opinioni al 393 7366 170.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: qualsiasi mito. Perché? Perché ci danno sempre degli ignoranti, danno degli ignoranti anche i giovani. Liberiamo è un'indagine che in questi giorni ha detto: gli italiani non conoscono l'Odissea, non conoscono i miti, non conoscono la mitologia, non sanno nemmeno attribuire l'autore giusto a questo poema meraviglioso, quest'opera che tutti quanti abbiamo studiato tra i libri di scuola, e quindi hanno detto male, malissimo. E quindi ho detto: facciamo una cosa, consigliamo, visto che è arrivata l'estate, ci sono le letture sotto l'ombrellone o anche sotto il pino della montagna, dove volete, c'è un libro che secondo voi tutti e soprattutto i giovani dovrebbero leggere almeno una volta nella vita? E stanno uscendo dei titoli piuttosto interessanti. Sentiamo lei, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Allora, lo dico perché avrebbe fatto molto piacere anche a me leggerlo se ci fosse stato. Al primo posto metto Gianluca Gotto con Le coordinate della felicità. Al secondo posto metto I quattro accordi di Paolo Coelho.
0: Sì.
1: E poi secondo me potrebbe aiutare molto anche Cambia l'abitudine di essere se stesso. E anche il libro di Osho, La via del cuore.
0: Un sacco di
1: secondo
0: libri.
1: Secondo me questi libri possono aprire la mente molto di più di quanto fanno i social, anche se sono molto utili in questo momento, perché comunque ti fanno vedere tante cose nel mondo.
0: Mm-hmm.
1: E però questa è un po' la mia lista. Ciao a tutti da Venezia.
0: Poi il libro di solito è più completo, no, dei social, è proprio un viaggio che uno fa, un viaggio anche introspettivo molte volte. E lui dice: buongiorno, al giorno d'oggi ci vuole un libro di educazione civica. Beh, potrebbe essere un libro sui valori, mi viene in mente un grande classico ormai un po' datato che è il libro Cuore, che però ci insegna un sacco di cose, quindi può essere spunto sicuramente di riflessione. Allora, c'è un libro che secondo voi tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita, soprattutto i giovani? 393 7366 170.

0: lettura, soprattutto ai giovani. I giovani, perché secondo questa ricerca, non conoscono nulla nemmeno sull'Odissea, sono carenti in tutto. No, sfatiamo questo mito questa mattina. Diciamo che gli ascoltatori di Buongiorno Un Cast sono bravi e possono consigliare un libro. Un libro che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita, perché è formativo, perché è bello. Sentiamo lui.
1: Allora, Bella Morella, buongiorno. Anche Giovannina di Jesus, su questo vuole dire la sua.
0: Vai,
1: allora,
0: vai.
1: La mia direttrice di sala mi dice che lei legge. È importante Il Signore degli Anelli, a me mi fa cagare.
0: No,
1: io invece
0: no.
1: Ho letto poco tempo fa Il Vecchio e il Male, l'unico libro che ho letto. Poi vabbè, leggo anche i gialli di Giorgio Simeone, che sono molto molto scorrevoli. E
0: sì,
1: poi c'è anche la mia collega, la Iudina. Cosa leggi tu?
2: Amore
0: e psiche
2: di Apuleio.
1: Hai capito? Sì. Ok, ciao ragazzi, Belle Morella.
0: Tutti libri belli, impegnativi. Il Signore degli Anelli è anche uno di quei libri meravigliosi che è dietro la storia, diciamo, fantasy, ci sono un sacco di significati. Tra l'altro, Il Signore degli Anelli uscì e venne pubblicato proprio il 29 luglio del 1954 per la primissima volta. Guarda il caso. Poi abbiamo lui che dice, non per far la marchetta, ma lui ha scritto un libro, Saggi come la terra, istanti di vita di un ricordo, dice in un ricordo, e dice i giovani dovrebbero leggerlo perché parlo delle tradizioni del Veneto, le tradizioni del passato. Lei invece parla di un libro che conosciamo tutti ma non conosce nessuno. Senti qua.
3: Buongiorno a tutti voi, sono Lilli di Padova e per me il libro importante che dovrebbero leggere tutti i giovani, veramente tutti i giovani, è la Bibbia. La Bibbia, la Sacra Bibbia, un libro che porta grandi verità, porta gioia, parla di amore, parla veramente di cose meravigliose e di tutto ciò che può trasformare la vita nostra in qualsiasi momento. Per me è un libro che dovrebbe veramente leggere tutti i giovani, e probabilmente molti giovani cambiano la situazione in cui vivono, attaccati a questo mondo che dona false felicità. Buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Ti ringrazio per questo messaggio, perché è un libro che uno non considera mai, ma è un libro di davvero grande ispirazione al di là della religione. Cioè, un libro che insegna l'amore, quindi è un libro di vita, come si suol dire. Oggi siamo tutti consiglieri. Qual è quel libro che tutti, soprattutto i giovani, dovrebbero leggere?
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 1982, Fabio Concato con Domenica Bestiale. Qual è quel libro che tutti almeno una volta nella vita dovrebbero leggere? Per esempio c'è chi ci scrive Il Cacciatore di Aquiloni, anche questo è entrato nei grandi classici pur essendo un romanzo moderno. Sentiamo lui.
1: Ciao Radio Bella e Monella, sono Max di Udine e per me un libro molto bello da leggere è Il Piccolo Principe.
0: Sono totalmente d'accordo. Adesso noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella.

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella
1: e Monella. Bravo il nostro Matteo Monti che ci ha fatto sentire Biagio Antonacci con Resterà di te, Ghe Pequeño con Gersace e poi Raf con Sei la più bella del mondo. Tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Stiamo parlando di libri perché c'è un'indagine che è uscita di Liberiamo che evidenzia una scarsa conoscenza dell'Odissea da parte degli italiani. Non conoscono niente. Allora sfatiamo questo mito, sfatiamo qualsiasi ricerca e consigliamo un libro. Cioè, secondo voi c'è un libro che tutti quanti almeno una volta nella vita dovrebbero leggere, soprattutto i giovani? E stanno uscendo dei titoli davvero molto interessanti. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, buongiorno Unca.
1: Buongiorno.
2: Io consiglierei noi ragazzi dello Zoo di Berlino, perché spiega come vivere come si vive ai margini della società e cosa si prova a vivere ai margini della società.
1: Bravo, perché ha dato anche la spiegazione.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Lisa, ciao.
1: Ciao.
3: La collana di Giampaolo Pansa, ma in modo particolare Il sangue dei vinti. Direi che veramente ti apre gli occhi su una parte della storia del nostro paese che per molti, troppi anni è stata tenuta, tra virgolette, nascosta. Quindi assolutamente da leggere. Ciao belli!
1: Ciao!
3: Buona giornata!
1: Buona Andrea, giornata anche
3: macellaio.
1: A te! Ciao,
3: ciao
1: Andrea!
3: Cari.
1: Buon lavoro. Poi c'è chi ci scrive Se questo è un uomo, anche questo grande classico, Primo Levi, è un libro che solitamente però si fa leggere all'interno degli istituti scolastici. Allora, c'è un libro che secondo voi tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita? 393 7366 170 e fra poco giochiamo.
4: Radio Bella e Monella.

0: Masini con Ti vorrei ci porta al gioco della nostra mattinata, ovvero il rumorazzo. Allora partiamo subito con la sigla.
1: Il rumorazzo.
0: Facilissimo anche oggi, beh insomma facilissimo. Oggi sono stata cattiva, cattivissima, e sono molto felice di questo. Cosa succede? Poi magari lo indovinano tutti quanti, io penso di essere stata cattiva, invece no, ma questi sono piccoli dettagli. Detto questo, come funziona? Vi faccio sentire un rumore, voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente di che cosa si tratta. Siete pronti? Dai che andiamo!

0: Ok, questo è il rumorazzo di oggi. Avete capito che è un suono della natura? E beh, insomma, vi ho già dato un piccolo indizio, però si capiva anche dall'audio. Di che cosa si tratta? 393-7366-170. Vediamo se siete bravi anche questa mattina.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Daniele Silvestri con La Paranza. Avranno individuato il rumorazzo i nostri ascoltatori? Lo scopriamo adesso.
1: Questa è una marmotta.
0: Una marmotta.
1: Ciao, Mauro da Gorgo.
0: Ma no, non è una marmotta.
2: Una poiana, Matteo da Silea.
0: No.
3: Ciao, bella monella. Ma ciao. Può essere un gabbiano?
0: Tanti hanno
3: buona
0: scritto.
3: Buona giornata da Gabbiaruzzo.
0: Buona giornata anche a te. Tanti hanno scritto, detto il gabbiano, ma non è il gabbiano.
4: Ciao, bella monella, per me è l'aquila. Ciao da Eva.
0: No, però hai individuato un po' la categoria.
5: Ciao, bella monella. Io sono Filippo. Credo che il suono è un gabbiano. Ciao.
0: No, non è un gabbiano. C'è chi mi ha scritto anche un gatto, un piccolo micino. No, non è neanche un gattino quello lì. Quale è il suono rumorazzo protagonista di oggi? Sentiamo qui.
6: Ora, buongiorno a tutti. Secondo me questa è una civetta. Una civetta, sì. Dario da Volpano.
0: È proprio una civetta, non sei stato l'unico, Dario.
7: Ciao ragazzi, se sono Elena da Padova, secondo me è una civetta.
0: Brava.
7: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Il rumorazzo di oggi era una civetta. Chi ha risposto in maniera corretta sono loro due, tra l'altro, in tutti i messaggi che sono arrivati. Chi ha risposto correttamente si aggiudica come sempre una giornata stellare, la gloria eterna. Adesso Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
9: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: apri ponte giovanotti con DNA, ragazzi. Abbiamo combinato un disastro col verso della civetta. Aiuto, chiedo venia.
1: Ciao, bella Armonella, sono Luca. Lavoro in un allevamento di pulcini, future galline. E c'è la radio all'interno dell'allevamento, sì. I pulcini ascoltano contenti, però quando hanno sentito il verso della civetta sono scappati come matti. Non fatelo più.
0: Poveri, poveri pulcini, che ci vogliamo fare? Ci prendiamo una piccola pausa e sì, fra poco arriva Monica Morgan e quindi continuiamo il nostro orario.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora 9:01.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buona giornata da Federica De Boni. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri Tajani. La Lega però mette in guardia: l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi, buon mercoledì, buongiorno Eli.
1: Eccoci qua, pronti per un'altra ora. Allora, partiamo da uno studio della University of Colorado Boulder. Sai che andiamo sempre all'estero, non fanno mai degli studi italiani?
0: No, qualche volta sì, però sono rari.
1: Non ho capito. Vabbè, questo studio ha dimostrato che ballare in coppia, lo sappiamo, chi balla lo sa, sincronizza l'attività cerebrale del partner. C'è una visione anche comune, poi uno deve affidarsi all'altra persona. Insomma, ballare è un'attività piuttosto complicata. E analizzando 5 coppie di ballerini di tango argentino con elettroencefalogrammi, i ricercatori hanno scoperto che se i movimenti vengono eseguiti entro 200 millisecondi, penso che studi hanno fatto, dalla guida del partner, le onde cerebrali si allineano.
0: Ecco, quindi oggi parliamo di cose che fate in coppia. Qual è quell'attività che vi piace fare in coppia, salvo quella che state pensando voi, Massimo,
1: no,
0: in questo momento, che
1: no.
0: Va bene, siamo d'accordo, meno male che la fate in coppia. Ma a parte quella, voglio dire, delle altre, quale vi piace fare in coppia?

0: coppia il ballo sicuramente, no? Ti mette sulla stessa lunghezza d'onda, ma qual è quell'attività che vi piace fare in coppia?
1: Sentiamo
0: a parte
1: lui.
0: Quella.
1: Sì, a parte quella.
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.
2: Allora, a parte quella, ovviamente, se no non sarei maschio, andar via col camper per fare delle belle passeggiate. Una volta con senza bambini era più rilassante, adesso è meno rilassante, ma comunque bello. Ne approfitto perché poi da domani vado in ferie.
0: Sì.
2: Lunedì 17 agosto torno alla ruota della fortuna. Mi raccomando, ti fate per me. Speriamo che stavolta vada meglio.
1: Allora, in bocca al lupo, ti guarderemo 17 agosto.
0: Tutti a fare il tifo per il nostro ascoltatore. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: Mandate un bellissimo messaggio audio dicendo, raccontando, ma soprattutto cantando la canzone che volete ascoltare al 393-7366-170.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Radio Belle Monelle, Elisa Nadai e Monica Morgan con voi e la vostra radio tutta da cantare. Qual è quell'attività che vi piace fare in coppia?
1: Ornella dice: per noi l'attività, quella che ci piace fare di più, è il ballo. Quindi vanno, mandate a ballare il tango, il valzer, il liscio, perché
0: che
1: poi
0: cosa?
1: La salsa, perché anche quello è tutto un mondo.
0: Raccontateci.
1: E poi dice: fare le marce che organizzano nei vari paesi.
0: E anche il nostro Ciccio Bello Superstar, che tra poco sentiremo Antonello Cerri, anche lui è un fan delle marce, quindi quando lui e la fidanzata signora Carla, che salutiamo caramente, quando c'è organizzata qualche camminata eccetera, anche dove siamo stati noi con la radio, con Marco e Bio, loro sono bravissimi, vanno a farle tutte.
1: Che bravi!
0: Ma veramente super super bravi, ragazzi.
1: Andiamo con la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, sono Katia. Io volevo, siccome oggi è il compleanno di mio figlio Francesco, compie 26 anni.
0: Sì.
3: E volevo dedicarle una canzone che a lui piace tantissimo, che fa: io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Ciao Franci, tanti auguri da mamma. Un bacione a voi. Ciao, grazie.
0: Auguri anche da parte nostra, Franci.

0: Che volate, ragazzi, auguri, auguri, auguri a Franci.
1: E parliamo proprio di attività che fate con il vostro lui, con la vostra lei. Attività che vi piace fare insieme, condividere.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecare. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.

0: brivido. Fammi sentire quanto sei italiano.
1: Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy non parlo americano. Per i tuoi sono il tipico italiano. Tu sai che non è la cosa giusta. Finché la vicina non ci può.

0: Ha scelto per noi
1: Rova ancora, poi Ava, Ana, Capoplaza con Vetrineri e Rose Chemical con Made in Italy.
0: Bravo lui che va a fare le camminate con la signora Carla, va anche a far fondo, vedi che bravo.
1: Ma
0: che è Antonella, è sportivo ragazzi, è sportivo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando proprio di questo, cioè di quelle attività che si fanno in coppia, quelle passioni comuni, le cose che fate insieme al vostro lui, alla vostra lei e che vi piace condividere. Sentiamo questo messaggio, buongiorno.
3: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, le attività che faccio con mio marito, volentieri, sono andare in montagna a camminare, in inverno con lo snowboard, andiamo, e poi con il metal detector
1: pure
3: e ai concerti naturalmente. Ciao dalla Fiore.
0: Ma che bello,
1: un sacco di cose
0: belle. E voi ragazzi?
4: 393 73 66

0: quella cosa che vi piace fare in coppia?
1: Ballare liscio, la baciata, andare in canoa, in bicicletta, canotro, camminare e anche litigare.
0: Vabbè, d'altronde sì, no, c'è anche quello, non puoi litigare da solo, è difficile.
1: Infatti.
2: Manella, buongiorno, Giovanni, io sono Charles Sorelle d'Italia, anche su questo voglio dire la mia.
1: Vai.
2: Non c'è più bella cosa.
1: Sì.
2: Che mio marito, vabbè, lavora con un lavoro molto particolare, diciamo, sociale, ecco. E io faccio un lavoro, diciamo, non sociale ma culinare.
1: Cuoco.
2: E niente, la sera ci ritroviamo a casa con la figlia, magari in giardino, ci fumiamo una sigaretta, si parla del più del meno. E questo non è un'attività ma è un relax assoluto. Ecco, questa è la cosa che d'estate io preferisco fare, perché comunque con le stagioni è quella. Invece è un'altra cosa, e a volte facciamo dei giri venendo a Jesolo nelle zone un po' più selvagge, ecco, come dire, un po' più naturale di Jesolo, che sono bellissime, e si passeggia come dei piccoli innamorati.
1: Ma che bello!
2: Ciao, bella Manella, viva la toppa!
1: Era tutto bello e romantico, sì, fino alla fine,
0: invece dopo.
3: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: Pezzi con Cambiamenti, e quest'ora che è volata, ragazzi, quante cose vi piace fare in coppia?
1: È tantissimo.
0: A noi questo programma.
1: A noi il programma, sì. Poi ci piace il Natale, ci piace decorare tutto quello sì. che riguarda palline, luci, e Babbo Natale e tutte quelle cose lì, ma dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo.
0: A
1: Monica.
0: Quanto pare non ce lo fanno fare subito, ed è una cosa abbastanza ingiusta, ragazzi, questa, però che ci vuoi fare?
1: Un'altra cosa che ci piacerebbe fare insieme, ma non abbiamo mai il tempo, shopping.
0: Brava!
1: Ma per fortuna, da un lato.
0: Esatto, meno male che non possiamo farlo. Elia, domani!
1: Ciao!
2: Radio Bella e Monella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 30 voti a favore e 15 contrari il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025 e ha così confermato la solidità dei conti regionali.
6: I carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di un agguato armato avvenuto la notte del 1° luglio a Milano. Si tratta di un 44enne e un 39enne di nazionalità albanese. L'operazione disposta dal GIP del Tribunale di Venezia su delega della Procura lagunare è stata condotta con il supporto del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia e con l'ausilio di un'unità cinofila dei carabinieri di Torreglia.
5: È in corso anche nel Veneto un nuovo significativo incremento delle temperature a causa della nuova espansione verso nord del promontorio di alta pressione di origine nordafricana, lo dice l'ARPAV. Tra venerdì e domenica prossimi sono attesi valori termici molto elevati su tutta la regione, montagna compresa. Le massime diurne potranno sfiorare i 39 gradi.
6: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Vin,

0: tutto da cantare, Monica Morgan con voi in questo spazio della mattina. Vi dico già che oggi Paola non c'è, quindi non ci sarà sorelle, facciamo due orette insieme, però abbiamo un milione di giochi da fare con voi, quindi preparatevi perché abbiamo tante possibilità di vincere degli eventi incredibili. Poi abbiamo da ricordarvi anche dove saremo live questa settimana, abbiamo l'appuntamento di settimana prossima, tra poco ne parliamo, abbiamo le notizie, tra poco parliamo di tutto questo. Prima però, siccome c'è lo spazio della canzone che fa, cantateci in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram quel pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. Il numero a cui mandarlo è questo qui:
1: 393 73 66 170 e il numero

0: tutta da cantare ovviamente, ma anche con un po' di notizie. Oggi parliamo di cultura, raga, bene ma non benissimo per quanto riguarda gli italiani e l'Odissea, il film che è uscito, insomma, di cui tanti parlano, ha messo a dura prova, capito, la conoscenza su questa opera incredibile da parte degli italiani. In molti sbagliano quando gli viene chiesto: ma com'era fatto questo personaggio, quell'altro personaggio, ma com'era andata questa parte di storia, ma chi l'ha scritta l'Odissea? In tanti non ne sanno veramente niente, ragazzi, secondo un'indagine uscita proprio stamattina condotta da un media digitale che si occupa di cultura. Allora, prima di dirvi quali sono gli errori che più spesso hanno fatto gli italiani intervistati sull'Odissea, volevo chiedervi: cosa sapete dell'Odissea? Di cosa parla? Chi c'è? Quali sono i personaggi? Facciamo un po' un test nostro interno qui in Famiglia Bella e Monella. Che cosa sai dell'Odissea? Raccontamelo!
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: molti in tutto il mondo, ha fatto capire come spesso gli italiani, nonostante sia un testo che viene studiato nei nostri indirizzi di studi classici, sia un pochino sconosciuto ai più, al punto che commettono molti errori quando viene loro chiesto qualcosa in modo particolare. Per esempio, il 91% delle persone intervistate pensa che le sirene nominate nel corso del racconto dell'Odissea siano donne pesce. Ma non è così, ragazzi. L'85% dice che Ulisse vuole andare ad esplorare, ma anche quella cosa non è così. Il 52% pensa che l'Odissea sia stata scritta da Virgilio, e non è così manco quello. Ci sono una serie di cose, capito, che andrebbero chiarite un attimo. Tanti non hanno la minima idea appunto di quale sia la verità in questo senso. Allora, tanto per darci così dei riferimenti, l'Odissea è stata scritta da Omero, non da Virgilio, in quel caso parliamo di Eneide, che è un'altra roba. Le sirene dell'Odissea non sono delle donne pesce, ma nell'antica Grecia erano esseri con il corpo di uccello e la testa di donna, famosi, come no, gli uccelli cantano, per il loro canto magico e letale. Quindi dopo sono diventate pesci nel Medioevo, ma prima erano uccelli le sirene. Quelle lì dell'Odissea sono degli uccelli, insomma, un sacco di cose che vanno chiarite. Un testo un po' impegnativo da leggere, casomai andate a vedere il film che fate prima, se siete di quelli un pochettino più pigri, potrebbe essere una buona soluzione. Ma sentiamo la canzone che fa, che avete scelto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia matta di remare, fare un bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Grazie, sono Marta e oggi è il mio onomastico. Ciao!
0: Ciao e auguri a tutte le Marta all'ascolto!

0: sua voce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro.
1: Luca Carboni con Luca lo stesso. Allora, due per tutti che sanno qualcosa dell'Odissea, prego.
2: Ciao, sono la Fiore.
1: Ciao, Fiore.
2: Allora, l'Odissea è stata scritta da Omero e in brevissimo racconta il viaggio che ha fatto Ulisse verso Itaca.
1: Brava, ciao, lei ciao. Ha fatto un mega riassunto, ma d'accordo, la roba delle sirene che sono uccelli e non pesci ha lasciato perplesse molte persone, ma ragazzi, nel

0: Non era così la faccenda. Comunque, la risposta che più è arrivata da noi è questa qua.
1: Vabbè, ma ciao Fiore. E allora Odissea sì. È una discoteca a sì. Presiano,
0: esatto.
1: Treviso. Vabbè, ma ciao Fiore.
0: E salutiamo tutti quanti gli amici che lavorano lì, capito? Tutti hanno risposto così stamattina.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
15: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Appuntamento con gli anni in questa pillola. Siamo andati a ripescare la coppia di Bugo e Morgan con Sincero, Marina Rey con Un inverno da baciare, Loredana Bertè con Figlia di
0: Bella e Monella.
1: Tra poco giochiamo con il vero o falso. Prima però, a proposito di Odissea, c'era lei che ci teneva a specificare una cosa secondo me anche importante. Prego.
2: Ciao Monica. Allora, io volevo dire una cosa che secondo me in pochi lo sanno, ma è importante. Il vero nome di Ulisse non è proprio Ulisse, perché Ulisse ha origine latina. Il vero nome di Ulisse è Odisseo, che infatti appunto Odissea sarebbe la storia di Odisseo. E Odisseo è importante sapere che questo sia il suo vero nome, perché viene dal verbo odissomai in greco, che significa soffrire, penare. Infatti tutta l'epopea dell'Odissea si basa su questa sofferenza interiore dell'eroe di Odisseo per ritornare a casa sua. Quindi non è neanche che va a scoprire, a viaggiare, così tutto
1: gita.
2: Quello che gli accade,
1: sì,
2: è per il fato che vuole appunto che lui sia un peregrino che viaggi, che peni tanto finché torna a casa. Ecco, questa è una cosa importante, ecco, secondo me.
1: Vedi?
2: Buona giornata a tutti, Erika da Fratto.
1: Ciao Erika, stamattina ragazzi c'è più cultura per tutti, capito?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Francesco De Gregori con la donna cannone. Allora, c'è anche un'altra osservazione sulla questione di Odisseo, ma ne parliamo dopo, ve lo faccio sentire di un altro ascoltatore che ci racconta una cosa. Prima però, ragazzi, è arrivato il momento di giocare con i veri o falsi di oggi. Anche oggi in palio la maglietta firmata Radio Bella e Monella per il più veloce o la più veloce di voi a indovinare le risposte corrette di oggi. Vi racconterò tre cose, tutte e tre potrebbero essere vere o come tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta con cui sono vere o false le cose che vi racconto oggi. Andiamo con le notizie, vai. Notizia numero uno, andiamo nel mondo della Formula 1 con Fernando Alonso che gareggia con il numero 14 per via di una promessa solenne fatta alla sua mamma nel luglio del 1996. Alonso promise che non avrebbe mai guidato una vettura con un numero differente, anche a costo di subire sanzioni economiche pesantissime dalla FIA in caso di cambio di scuderia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, nel 78, durante la post-produzione di quel maledetto treno blindato, la borsa di Enzo Castellari, contenente la sceneggiatura originale Le Notti di Regia, venne rubata a Los Angeles. Il copione finì tra le mani di Quentin Tarantino, che poi ne fece Inglourious Basterds nel 2009. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Gabriele Corsi, il cui nome completo all'anagrafe è Marchese Flores Tarcais, ha sfruttato lo status aristocratico della sua famiglia nel 2002 per avere un passaporto diplomatico speciale emesso da Malta. Grazie a questo il trio Medusa riuscì a infiltrarsi all'interno del summit del G8 in Canada, spacciandosi per una delegazione ufficiale. Sarà vero, sarà falso?
1: Salvati questo numero 393-73-66-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

Opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: oggi, bravi tutti raga, perché avete indovinato comunque in tanti in questa giornata, io la facevo più difficile, invece siete stati molto molto bravi. Sentiamo qualche ipotesi delle vostre.
1: Ciao belle Monella.
0: Ciao.
1: Le risposte di oggi sono falso, falso, vero. Sono Michele.
0: Ciao Michele, ma non è questa la sequenza corretta.
2: Ciao belle Monella, per me è vera, vera, falso. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea, no.
3: Ciao Radio Bella Monella, secondo me sono falso, vero, falso. Ciao dalla soleggiatissima Udine.
0: Ciao da Udine, ma non è così, mi dispiace.
4: Vero, falso, falso.
0: No raga, neanche questa. Allora vi do quelle corrette, anche il vincitore a cui ho già scritto peraltro. Allora, Fernando Alonso non ha promesso a sua mamma questa roba qui, ma il 14 è il suo numero fortunato, perché ha vinto il mondiale di kart il 14 luglio del 96 a 14 anni, ma ha corso anche con il numero 1 e con il numero 5. Il 14 fisso ce l'ha soltanto dal 2014, quindi falsa. Enzo Castellari, il suo copione non è stato rubato da Quentin Tarantino, che però è stato sempre un grande fan del cinema di genere italiano e ha scritto una storia originale omaggiando il regista romano unicamente attraverso il titolo internazionale del film The Inglourious Basterds e regalandogli anche un celebre cameo nel film, quindi falsa anche la seconda. La terza, è vero che Gabriele Corsi ha il titolo nobiliare, ma non è vero che l'ha usato per avere dei pass speciali per andare al G8 in Canada. Quindi falso, falso, falso. Simone di Udine ha vinto la maglietta di oggi, bravissimo Simone.
5: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.
6: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, l'Olimpico di Vicenza, nel mondo il primo e più antico teatro coperto dell'epoca moderna, si rinnoverà con un doppio mega cantiere che sarà attivo per tutto il 2028, durante il quale non si disputerà nessun evento e saranno interdette le visite turistiche. I lavori di restauro del teatro costeranno circa 2 milioni di euro.
4: Il Venezia FC, tramite la proprietà americana, ha annunciato il lancio della Serenissima, pensata per elevare l'arrivo allo stadio per 75 persone a un momento di vero rito collettivo. L'iniziativa mira a fondere tradizione veneziana e servizi esclusivi, trasformando il tragitto verso lo stadio Penso in una esperienza di lusso prepartita e di accoglienza curata nei minimi dettagli.
3: Il comune di Vicenza ha affidato alla cooperativa giocolare la gestione dei 7 nidi comunali. Per l'assessore Selmo è una proposta educativa vincente basata su attenzione per bambini, famiglie e personale, forte coordinamento pedagogico e radicamento sul territorio.
4: È tutto, a più tardi.

0: italiane da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tu.

0: si è preso un giorno di vacanza, quindi siamo soli soletti, ma abbiamo un sacco di cose. Abbiamo un gioco meraviglioso con due biglietti per andare al concerto di Litfiba, quindi preparatevi, lo faremo più tardi. Abbiamo la canzone che fa, potete già mandarci il vostro audio in cui cantate un pezzettino di quella canzone italiana che avete voglia di ascoltare stamattina al 393 7366 170, anche adesso, così ve la facciamo sentire. E a proposito di Odissea, di cui stavamo parlando, c'era un nostro ascoltatore che voleva aggiungere anche lui una cosa. Prego.
1: Ciao ragazzi, che poi aggiungo io, tra Vai. L'altro su Odisseo c'è un fumetto ancora contemporaneo che fa la Sergio Bonelli editore, quindi è una cosa italiana,
0: sì,
1: che si chiama Zagor Tenai, lo spirito della scure, che sono quanti, chissà quanti numeri hanno fatto di questo album.
0: Ok.
1: Che è in edicola da anni e anni, che proprio racconta questo eroe Zagor, il cui suo spirito è sempre, lui è sempre in giro, lui abiterebbe nella capanna di Darkwood, però il suo è un continuo giro nelle paludi indiane per aiutare gli altri, ma il suo continuo tornare a casa verso la sua capanna tra mille peripezie è la stessa identica cosa.
0: Okay.
1: Quindi questo per dire che i fumetti di oggi non sono passatempi, ma sono veramente rispecchi anche di realtà e culture storiche preesistenti. Ciao!
0: Ciao, vedi quante robe sapete, ragazzi!
2: 393 73 66 170 è il numero.

sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Ma raga, stamattina, visto che abbiamo fatto la puntata culturale, io non mi sentirei di interrompere il flusso di emozioni, capito, che ha generato sta roba. Quindi vogliamo tutti insieme scoprire com'è fatta l'Odissea. Lei lo sa, dottor Baston? Lei ha studiato?
2: Sì!
1: Allora, guardi, lo sa intanto in quanti libri ha suddivisa l'opera?
2: 24
1: libri. La prima parte racconta del figlio di Ulisse.
2: Bene.
1: Che si chiama?
2: Telemaco.
1: Sì, perché lo stai leggendo.
2: No, assolutamente.
1: Lo sapevi?
2: Sì.
1: Bravo!
2: Interpretato da Tom Holland.
1: Ah, perché hai visto il film?
2: No, assolutamente.
1: Che è il marito di...
2: Un po' di mitologia l'ho fatta.
1: Tom Holland, che è il marito di...
2: Zendaya.
1: Oggi le sta, cioè raga, oggi non è,
2: guarda,
1: neanche
2: esco,
1: il giorno della classifica,
2: perché
1: sennò
2: ti faccio fare pessime figure.
1: È incredibile, cioè bravo. Comunque, che parte da Itaca per cercare notizie del padre. Poi ci sono i viaggi di Ulisse, sapete che poi lui trova un sacco di pericoli, no? Le sirene, la Paola Cavinato, Circe, Polifemo, c'è, cioè, un sacco di casini, insomma un po' come noi quando facciamo la classifica, capito? Un sacco di problemi. Poi ritorna in patria, si traveste poi lì da mendicante perché deve sconfiggere i proci che insediavano sua moglie Penelope, deve riprendersi il regno. Quindi insomma un po' la faccenda è questa. Ci ho tenuto a dare così la, perché me l'hanno scritta, poi stanno scrivendola qualunque, raga, ok, va bene. Farei tra poco anche la canzone che fa Se dite, sarebbe una bella idea poterla fare all together, tutti insieme. Mandate intanto i vostri messaggi.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella. La canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: quei di robe che vi abbiamo insegnato stamattina anche con il professor Baston, che tu dici è uno scappato di casa, lo è in realtà, ma sa una montagna di robe. C'è qualcos'altro che vuoi dire ai nostri ascoltatori al video
1: prima
0: oggi?
1: Prima non hai nominato che è passato per Scilla e Cariddi.
0: Madonna, che c'è? Io quando li guardo e penso che non sanno niente della vita, poi dico, ma incredibile, invece tre robe le sa. E che è anche influencer della moda, sono robe che uno, cosa vuoi, non ci crede neanche.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Monica,
0: ciao.
3: Siamo Fabio e Simone.
0: Ciao ragazzi.
3: Vorremmo ascoltare una canzone, te la cantiamo.
0: Vai.
3: La prima volta che ti ho vista, sai, la prima volta che andavo in discoteca di sera.
4: Bravo, bravo.
3: Sarà passata un'eternità ormai.
0: Vai, vai, vai.
3: Però ricordo il casino che c'era, i miei amici sì, già in passato. Da
0: sì,
3: quel
0: sì,
3: uomo
0: vai,
3: che conoscevo solo
0: la
3: in versione
0: la
3: meridiana. Ciao.
0: Ciao, ma che bravi, raga.

0: niente da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza assorbita.

0: dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: cosa che c'è a Palmanova. Allora, se volete essere voi i fortunati vincitori di due biglietti per andare a vedere il concerto dell'Itfiba martedì 11 agosto a Palmanova, siamo in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, per la rassegna Estate di Stelle, non dovete far altro che mandarci subito un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram in cui cantate un pezzetto di una canzone, della vostra canzone preferita dei Litfiba. Quello, quella tra voi che ci convincerà di più vincerà i due biglietti per il concerto. Pronti, via!
1: 393 73 66 107.

In moda con tappeto di fragole, allora saluto anche i giurati qui riuniti che si sono messi a discutere, ancora non hanno deciso chi ha vinto, quindi ci prendiamo un altro giro di messaggi per vedere a chi assegnare i biglietti per andare a vedere Litfiba. Ci prendiamo ancora qualche minuto. Prima però, ragazzi, andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti live con noi di Bella e Monella questa settimana. Domani sera arriviamo a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia.

amici. Appuntamento domani sera a Porto Santa Margherita Venezia in piazzale Darsene. Sabato 1° di agosto invece facciamo tappa al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini dalle 21:30 nel parco comunale di San Zenone degli Ezzelini. Torniamo un po' a casa nostra, San Zenone, dove ci sentiamo di casa, con Andrea De Luca, me, Damiano Amenda, Alex Seraf. E poi la settimana prossima arriva il grande live dell'estate, quello di Bella e Monella, con la notte tutta da cantare. Facciamo tappa a Jesolo Lido in piazza Aurora dalle 21 giovedì 6 di agosto. Sul nostro palco Benji e Fede, Merca in Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu e tante tante grandi sorprese. Con me Thomas Menegazzi, Elisa che condurrà le interviste, tanti colleghi che vengono a trovarci. Saremo in tantissimi giovedì 6 agosto, la notte tutta da cantare con ingresso gratuito dalle 21 a Jesolo Lido in piazza Aurora. We'll be right back.

0: Virata Succuba con Gelosia. Complimenti anche alla nostra vincitrice che va, deve ancora mandarci i dati, non sappiamo chi sia, facciamo sentire almeno l'audio, vai.
1: Regina di cuori, mi mandi di fuori.
0: Qui la Giulia ha apprezzato l'interpretazione, anche se tre quarti di voi ha scelto proprio questa canzone, quindi complimenti a lei, chiunque lei sia, ma ci sta scrivendo i suoi dati, è lei che andrà a vedere il concerto. Giocheremo ancora, non preoccupatevi. E raga, se volete fare anche una vacanza bellissima, avete la possibilità di avere una delle ultime quattro cabine esterne con balcone per la nostra crociera che partirà l'11 di ottobre con ritorno il 18 a bordo di MSC Meraviglia. Andiamo a fare un giro che tocca Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. A bordo con noi Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti. La quota per la cabina esterna con balcone di 1465 euro a persona, compreso pensione completa, bevande e pasti, mancia, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ma sono rimaste soltanto quattro cabine di questo tipo. La direzione tecnica di Plumarete Viaggi e Vacanze. Potete avere più informazioni chiamando anche subito lo 0423 7367. Ve lo ripeto, 0423 7367.
2: Bella e molella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
6: Radio Bella e Monella.
7: Come si fa a non fermarti se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
6: Radio Bella e Monella.
8: Fatemi fiorello e pannariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
0: quasi mezzogiorno.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Una buona giornata da Mattia Venini. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio alle 18:20, la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le breaking news di TGcom24.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tu

0: Blanco con Los Angeles, pronti perché inizia la nostra pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
1: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
2: paciarotta e scrocchiarella!
3: Paciarotta e scrocchiarella.
4: Ciao amici, buon mercoledì 29 di luglio, quindi ormai prossimi al mese di agosto. 12:15, le nostre tre ore di pausa pranzo su Bella e Monella.
0: Allora, le regole sono sempre le stesse. Nella prima mezz'ora canteremo, quindi 393-7366-170 dovete farci sentire un po' la vostra vocina con il format della canzone che fa. E poi nella seconda mezz'ora
4: giocheremo il gioco della parola misteriosa. Oggi in palio due biglietti per il Litfiba.
0: Che figata, veramente.
4: Sì, bellissimo. Giocate, lo ricordo, se siete interessati ovviamente ad andare al concerto, mm-hmm. e anche se siete disponibili. Il concerto sarà l'11 di agosto.
0: Esatto, quindi se non andate in ferie andatevi a sentire questo gruppo rock iconico italiano. Noi andiamo invece nel 2002, c'è Mango con La Rondine.
5: Radio Bella e Monella.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Tocca a voi cantare la vostra canzone italiana preferita che non sia passata nelle vicinanze, ma quella proprio che oggi vi ha fatto molto cantare.
1: Esatto, il numero per mandare questa richiesta è il 393-7366-170. Deve essere un messaggio vocale, lo ripetiamo. Non scrivete messaggi scritti, anche perché la cosa fondamentale è sentire la vostra voce.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Nel nostro jingle diciamo sempre: cantate o fischiettate la canzone che fa. Ecco, lui ci ha preso la lettera.
1: La lettera fischiettando.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

0: 9, Biagio Antonacci, tra te e il mare. Qui su Radio Belle Monella, tra poco giocheremo e sarà il gioco della parola misteriosa.
1: Infatti, tra voi e il mare ci sarà il concerto dei Litfiba l'11 agosto.

0: nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iperemarket aderenti, in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Greg David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Bella disco!
10: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco, Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hate di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show, con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, domani sera, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
12: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Tre canzoni, tre artisti. L'ultima era quella di Annalisa nella pillola degli anni, si intitola 10.
2: C'era anche Francesca Michelin con Fulmini addosso e all'inizio Cedro con Goodbye. Ma noi vi diciamo hello perché ora si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Lo sapete, è il gioco della parola misteriosa. È tutto molto facile. Al 393-7366-170 basta un messaggio con scritto: dammi, sei il migliore, tua nonna è la numero uno, forza Milan sempre.
2: Allora, ringraziamo nonna Maria che ha preparato la pasta fredda.
1: No, ti ha preparato la pasta fredda.
2: Ha preparato la pasta fredda per me.
1: Ah, ok.
2: A
1: okay.
2: Gioia. Una più gioia. Anche la parmigiana di melanzane.
1: Capito.
2: Incredibile.
1: Cioè, capito? Mi sfrutta mia nonna. 93 anni.
2: Sottolineiamo che nonna Maria è siciliana.
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: Immaginatevi la bontà di queste cose buone.
1: Allora,
2: comunque,
1: ci sono in palio, sì, questi due biglietti, l'abbiamo detto, per il Lit FIBA martedì 11 agosto. Giocate se interessati. Il gioco è quello della parola misteriosa, quindi 5 parole, voi dovete trovare la sesta che si vada, che vada d'amore d'accordo con le 5 che vi stiamo per dire.
2: Cravatta, vela, cotone, regalo azzurro.
1: Ve le ripetiamo, segnate, scrivete: cravatta, vela, cotone, regalo azzurro.
2: 393-7366-170
0: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Parlano di destino come fosse scritto già, ma ogni passo che scegliamo cambia un po' la realtà. Ogni scelta è una porta aperta.

0: sai cos'è che mi fa arrabbiare? È che poi quando la gente mi trova per strada, non dico solo gli ascoltatori, cioè anche amici che poi ascoltano, no? E tutti dicono: ma il gioco della parola misteriosa è troppo difficile, è troppo difficile.
1: E
0: troppo
1: oggi?
0: Difficile. E oggi?
1: E oggi?
0: E oggi?
1: Oggi veramente li abbiamo regalati di tasca nostra per andare martedì 11 agosto all'Estate di Stelle a Palma Nova al concerto dei Litfiba. E le parole erano: cravatta, vela, cotone, regalo e azzurro. Lo sai in quanti hanno sbagliato?
0: Beh, è davvero in pochi. Qualcuno che ha scritto nodo.
1: Sì, esatto. Qualcuno ha scritto nodo, qualcuno ha detto...
2: Ragazzuoli, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Ciao. Secondo me la parola è... nodo.
0: Ecco.
1: Ciao. No,
0: ciao, ciao, ciao. Pochi perché? Perché era facilissima, ragazzi. Abbiamo praticamente veramente sventolato questi due biglietti per il Litfiba, ma lo sapete, vince sempre solo la più veloce, quindi o il più veloce, quello che è stato più rapido a scrivere la soluzione al 393-7366-170.
1: La vincitrice è lei.
3: La parola è fiocco. Annalisa di Venezia.
0: Brava,
1: di Venezia.
0: Brava Annalisa. Sei stata la più veloce, ti porti a casa questi due bellissimi biglietti per il Litfiba l'11 di agosto. E la parola ovviamente era fiocco.
1: Era fiocco, fiocco azzurro, il fiocco che si mette in un regalo, il fiocco di cotone, poi c'è la vela, il fiocco della vela, sì. E poi il fiocco della cravatta, che è un modo per fare il nodo alla cravatta.
0: Brava. Quindi, Annalisa, brava, ti porti brava a casa questi due biglietti
1: per Litfiba. Radio Bella e Monella.

0: solo lei mi dà, anche se in realtà noi vi diamo un sacco di cose, un sacco di opportunità per vincere dei biglietti per gli eventi sportivi, per i concerti. E vi ricordo, seguite la nostra pagina Instagram, chi non lo fa lo faccia adesso, Radio Belle Monella con Trelle, perché anche lì sui social vi diamo la possibilità di vincere dei gustosi premi.
1: Esatto, tramite le storie, quindi vedrete me e Damiano segnalarvi il box domande, oppure anche tramite post abbiamo regalato dei biglietti per Ernia proprio qualche giorno fa, oppure potete ascoltarci tutto il giorno, tutti i giorni tramite l'app, quindi scaricate l'app oppure sul sito radiobellaemonella.it.
2: Radio Bella e Monella, tutto.

0: nostra prima ora su Radio Bella e Monella.
1: Dobbiamo fare un saluto a questo posto che si chiama Pizzeria Santa Teresa.
0: Ciao.
1: E ci stanno ascoltando Gianluca, Daniele e Roberta, ma abbiamo un ascoltatore d'eccezione, il cane Golia.
0: Ciao cane Golia.
1: Salutalo.
0: Non so parlare canese.
1: Prova.
0: Non davvero non mi viene.
1: Vabbè, ci faremo spiegare,
0: va
1: dai.
0: Bene.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora le 13.
12: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buon pomeriggio. Disagi questa mattina sulla A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia per un mezzo pesante che ha impattato contro una bisarca. Il conducente dell'auto articolato è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.
14: Nel Padovano il Consiglio Comunale di Lozzo a Testino ha approvato all'unanimità il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti del Veneto Centrale per la rigenerazione urbana e il rilancio del commercio di prossimità. La proposta prevede tra le principali misure l'istituzione delle ZES Pro, le zone economiche speciali di prossimità, ovvero specifiche forme di sostegno rivolte alle imprese del commercio e dei servizi di vicinato.
13: Lavori in piazzale Stazione a Padova. Il piazzale resta chiuso per 18 giorni a partire da oggi. È vietato il passaggio del tram SIR 1, ma anche a bus urbani ed extraurbani.
14: Posata a Treviso la nuova passerella ciclopedonale sul canale Piavesella, che collega via Cavarzerani a strada di San Pelaio, restituendo alla città un'infrastruttura completamente rinnovata. L'intervento ha sostituito la precedente passerella, non più conforme agli attuali standard di accessibilità, con una nuova struttura progettata per garantire il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti, comprese le persone con disabilità.
13: Nient'altro per ora, buon pomeriggio e a risentirci più tardi.

0: ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Bella e Monella, tu.

0: con Cabana. Si apre così quella che è la nostra seconda ora.
1: Seconda ora.
0: Abbiamo cantato, abbiamo giocato e poi si ritorna ovviamente a chiacchierare insieme, anche perché vogliamo il vostro punto di vista. Il numero, il 393 7366 170.
1: Allora, Damiano,
0: sì,
1: parliamo di questa abbronzatura che non hai ancora.
0: Vabbè, allora io non sono mai stato un ragazzo abbronzato.
1: No, vabbè, perché comunque hai altre qualità.
0: Sì, esatto.
1: Oltre all'abbronzatura, hai l'intelligenza
0: artificiale.
1: Sì. Ma secondo te come si fa a mantenere l'abbronzatura? Magari con degli stereotipi che hai sentito dire.
0: Beh, allora,
1: si abbronza, cosa devi fare?
0: C'è un mio amico che dice che adesso non me ne vogliano le piscine che magari ci stanno ascoltando in filo di fusione. Ma c'è un mio amico che dice che il cloro della piscina toglie l'abbronzatura. Non so se sia vero.
1: 3, 2, 1. È verissimo.
0: È verissimo? Grande Nitz, allora avevi ragione. È sempre.
1: Adesso faremo chiudere tutte le piscine.
0: No, non è
1: vero, non è vero. Diciamo che non aiuta, diciamo così. Dopo vedremo qualche trucchetto per mantenerci belli e soprattutto abbronzati.
0: Dal 2006 ci sono gli Zero Assoluto, svegliarsi la mattina.

0: con I Love You, I Hate You. Qui su Bella e Monella si parla di abbronzatura e aveva ragione il mio amico Nicola. Il cloro toglie l'abbronzatura, almeno così pare.
1: La toglie, mannaggia al cloro. Stavo leggendo un po'. Beh, sembra una parolaccia, però è mannaggia al cloro. Parliamo di dopo sole, intanto. Le prime cose che ci vengono in mente. Allora, in realtà non sono indispensabili, ma possono essere molto utili dopo una lunga esposizione al sole. Allora, intanto io per esperienza, penso sia l'anno in cui sono più abbronzata di tutti da quando mi conosci.
0: Un cioccolatino sei.
1: Un cioccolatino, perché ho fatto tanto mare, ho fatto anche delle lampade per prepararmi all'abbronzatura, altrimenti io mi scotto, divento bollente.
0: Io sento dire anche che le lampade non facciano così tanto bene.
1: Allora,
0: però sento dire, non sono un esperto.
1: Se sono continuative è ovvio che non fanno bene, però se ne fai 2-3 prima di esporti al sole, aiuta la tua pelle a prepararti.
0: 2-3 al giorno?
1: No.
0: Sì, sto scherzando.
1: 2-3 al giorno, c'è chi le fa,
0: Sì.
1: Sì, beh, Carlo Conti sicuramente.
0: No, ma Carlo Conti è di carnagione.
1: Ma sì, arriva dal Nord Africa. Va bene. Quindi dopo sole non sono indispensabili, però aiutano moltissimo a mantenere l'abbronzatura.

0: d'amore.
1: Safe, parlare d'amore. Noi stiamo parlando di abbronzatura. E mi ha detto una bufala, perché Geopop dice sempre la verità.
2: Il cloro delle piscine non toglie l'abbronzatura perché non agisce sul processo di produzione della melanina. Vedi? L'unica cosa che può fare è disidratare la pelle, quindi renderla più opaca e biancastra.
1: Vedi, allora, che Nicola non aveva ragione.
3: È vero, ma questo porta a togliersi la pelle, quindi a tirare via l'abbronzatura, capito?
1: Ah, dici che è un po' come un cane che si morde la coda.
3: Bravo.

0: non dovete, insomma, incorrere a scorciatoie che poi non portano a niente di buono.
1: Esatto, ma tu mi dicevi che qualche volta utilizzavi l'olio post abbronzatura.
0: No, ti ho detto che le persone vedo che utilizzano l'olio.
1: Ah, ok, comunque non serve a niente.
0: No, anche l'olio. No.
1: Perché? Non aumenta la quantità di melanina, ma scusa, né prolunga la bronzatura.
0: Ma quella cosa che vedo che le donne si spruzzano al mare, in piscina, no?
1: Acqua.
0: Si è acqua.
1: Sì, per
0: ma
1: rinfrescarsi.
0: È dentro una cosa arancione.
1: Ma loro ci mettono l'acqua.
0: Ah, ok. Era tipo una volta era un prodotto e poi lo riempi con l'acqua per rinfrescare.
1: Oppure è un olio abbronzante. Ma ricordatevi che l'olio abbronzante va messo dopo aver messo la protezione. Capito?
0: Ah, no, quindi con la crema.
1: Puro,
0: con la
1: crema. Certo. Bella e Monella. Un'estate tutta da cantare.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciolo. Cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
5: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Era il nostro Antonello Cerri con la pillolina, come sempre, di Italiamo con tre canzoni.
1: Abbiamo ascoltato Nuzzle con Tamo Tamo, Manarino, Messo Ombriacate, poi c'era Giovanotti versus Chic, L'Ombelico Freak, che è il mashup del nostro DJ Maxwell.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Ritorniamo in diretta alle 13.35 per tutti quelli che stanno per finire la pausa pranzo, direzione ufficio, o per tutti quelli che magari stanno pranzando in ufficio, ci stanno ascoltando.
1: Sì, oppure per tutti quelli che sono anche sotto l'ombrellone e hanno beccato la settimana più calda per andare in ferie, quindi saranno anche contenti.
0: Ma posso dire una cosa? Secondo me tuttora la settimana più calda che ho visto è l'ultima di maggio.
1: Ti ricordi che c'era? Da pazzi.
0: Ti ricordi?
1: Da pazzi. Un caldo allucinante. In realtà questi giorni è molto caldo,
0: sì,
1: però è ventilato.
0: È vivibile.
1: Stiamo parlando di abbronzatura e in realtà sarebbe anche carino vedere se siete abbronzati o meno, quindi se vi va così di mandarci qualche foto per farcela vedere. È interessante capire se lo scrub, hai mai fatto uno scrub corpo?
0: Non è cosa per me.
1: Allora, io ti giuro che al tuo compleanno ti regalo uno scrub.
0: Allora, ogni tanto c'è la bubina che si diverte a farmi tipo delle cose,
1: dei trattamenti. Ma corpo o viso?
0: Viso.
1: Qui,
0: però non sono amante.
1: Lo scrub può essere fatto sia corpo viso, è praticamente...
0: Ma lo scrub non è quella cosa che gratti, tipo?
1: No, lo scrub...
0: Quella cosa granulosa.
1: Bravissimo, quella crema granulosa, sì, sì, che le si mette anche sul corpo per togliere la pelle morta. In realtà uno scrub delicato non elimina la melanina presente negli strati profondi della pelle e neanche un peeling elimina l'abbronzatura.
2: Radio Bella e Monella.

0: datato 2004, era Buoni o Cattivi di Vasco Rossi, canzone che sicuramente cantate anche ai suoi concerti.
1: Molto bene, concludiamo questo argomento di abbronzatura perché può essere utile, e direi che è importante sottolineare il fatto di utilizzare integratori specifici. Caro Damiano,
0: sentiamo.
1: Non è che adesso il 29 di luglio vi mettete a prendere gli integratori con il beta carotene, con la vitamina A, con la vitamina C e pensate di abbronzarvi più facilmente. Dovete farlo nella stagione invernale e primaverile.
0: Quindi diciamo c'è la preparazione, come fanno i calciatori,
1: la preparazione
0: per andare in forma, voi dovete fare la preparazione per abbronzare.
1: Esatto, okay. Ricordiamo che la pelle è un organo, e bisogna trattarlo bene, è pericoloso e se non vi proteggete tocchiamo ferro, ma il melanoma dietro l'angolo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ehi, fatti viva.

finisce, l'amore sparisce, ma non si capisce, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce.

0: l'idolo.
1: L'idolo! Sarebbe bello. Ma potrebbe essere il nuovo nome per una piazza.
2: Bello!
1: Vabbè, carino. Comunque, bello. Sì. Non solo Shade, anche Dolce Nera, Merkin Cremont, Benji e Fede, Blind e Sonico. C'è anche Petrescu, che ha giocato con noi sui social, sì, al gioco della parola misteriosa. Tutto questo giovedì 6 agosto alla notte, tutta da cantare.
2: Ci sarà anche Shinobi, quindi abbiamo altre novità da raccontarvi. Alla conduzione Monica Morgan, poi ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi e in backstage questa volta ci sarà Elisa per fare interviste esclusive e contenuti live.
1: Io vi ricordo che l'ingresso è gratuito, quindi non mancate e venite a passare questa bella serata insieme a noi di Radio Belle.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda.

0: Marco Mengoni e Franco 126, un'altra storia.
1: Dov'è Damiano?
2: Damiano se n'è andato.
1: E non ritorna più?
2: No, quello è Marco. Quello
1: ah,
2: è Marco.
1: Ok.
2: E Marco è tornato comunque.
1: Marco Mengoni e Franco Mengoni. 126.
2: Va bene ragazzi, finisce un'altra ora insieme, pronti perché nella prossima si ritorna anche a cantare per la canzone che fa.
3: Bella e monella.
4: Estate.
3: Tutta da cantare.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Un silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
6: Radio Bella e Monella.
13: Col mio DNA tu mi fai credere all'impossibile.
6: Radio Bella e Monella.
14: Aspetti di splendere, ti aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ora, le 14.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
18: Dal 19 al 30 agosto a Vicenza arriva, per la 10ª edizione, Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare. Abbiamo al telefono l'organizzatore dell'evento, che è Federico Corona. Buongiorno.
19: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
18: Corona, vogliamo fare una panoramica generale sull'evento?
19: Ah, il festival appunto da 10 anni si è incaricato di indagare i linguaggi del teatro popolare. Teatro popolare inteso come un teatro accessibile, aperto a tutti, a volte anche ironico, molto divertente, a volte no, ma che appunto utilizza dei linguaggi che sono molto, molto diretti. Avremo grandi protagonisti della scena italiana, penso a Mario Perrotta, Stivalaccio Teatro, Niccolò Fettagappa e molti altri protagonisti, Alessandro Ciacci con il suo nuovo spettacolo, il debutto nazionale di Scaramuccia, e poi musica, omaggio al teatro canzone di Rino Gaetano e molte attività collaterali come presentazioni di libri, letture e una mostra organizzata in collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel. E andiamo appunto ad animare alcuni punti del centro storico di Vicenza proprio con queste serate di musica, teatro, presentazioni di libri, incontri.
18: È Be Popular, tutte le informazioni su bepopular.net. Grazie a Federico Corone.
19: Grazie a voi e buona giornata.
5: Ogni giorno
4: Avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
20: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
21: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J con la Flamenco Paranoia, apre lui quella che è la nostra terza e ultima ora insieme in quello che noi chiamiamo post lunch time.
1: Allora, ti ricordi che io ieri sera dovevo andare a giocare a calcetto?
0: Ah, vero, l'avevi detto.
1: Esatto, non sono andata per dei problemi personali,
0: non
1: ma
0: voglia.
1: No, non è vero, sarei andata stravolentieri. Infatti saluto Irene e tutte le ragazze che
0: ciao.
1: Hanno giocato ieri perché è andata molto bene. Senti qua,
2: ieri
1: senti qua.
2: Abbiamo fatto una partita strafiga.
0: Brave,
2: avevamo anche due coach
1: pure.
2: A coordinare riscaldamento, allenamento.
0: Giustamente,
2: abbiamo giocato
0: vedere.
2: Un'ora senza renderci conto.
1: Che brave.
2: Ci siamo divertite come sempre tantissimo. Abbiamo concluso in bellezza questo tour.
1: Con i coach? Senti,
0: no.
1: Senti.
2: E come nuove proposte del calcio femminile, questi coach ci hanno proposto di allenarci oltretutto.
0: Allora.
2: Di formare una squadra.
0: Posso dire una cosa?
1: Cosa vuoi dire?
0: No, io ho da poco finito, tanti non lo sanno,
1: il corso per diventare coach, dillo,
0: no, io
1: dillo.
0: Da poco ho finito la laurea per diventare fisioterapeuta. Cosa ridi? Mi sono laureato circa 3 mesi fa.
1: E guarda caso ti stai proponendo per fare fisioterapista a ste ragazze.
0: Secondo me sarebbe utile, anche perché con i tempi che corrono lo stiramento è dietro l'angolo. E
1: vabbè,
0: ci sono io qui.
1: Ti puoi allenare con me se vuoi.

0: questa canzone rifatta e che ci piace, che ci fa sicuramente cantare
1: moltissimo. Se invece voi volete ascoltare una canzone nello specifico italiana tutta da cantare, è arrivato il momento appunto di far sentire la vostra voce al 393 7366 170.
0: Lo ricordo, poche regole: intanto ci vuole il messaggio vocale, sì. Regola numero uno. Regola numero due: cantate una canzone di un artista che non sia passato, se state ascoltando la radio da un pochetto, sì. Così da permetterci ovviamente di metterlo in onda.
1: Pronti? C'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: capoeira.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: stesso posto, stesse sagre ed è lo stesso momento della canzone che fa.
1: Sentiamo, andiamo nel 1999.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Dani, ciao Ele, siamo Connection Parrucchieri di Zero Branco. Vogliamo ascoltare la canzone che fa

0: domani ore 21 in piazza d'Arsena a Porto Santa Margherita a Caorle, perché c'è Bella Disco.
1: Trovate in console Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo per una notte tutta da cantare con Bella Disco. Vi aspettano lo stesso cast ovviamente sabato 1 agosto, però questa volta San Zenone degli Ezzanini.
0: Sì, perché saremo al Vintage Music Festival, mi raccomando non mancate lì dalle 21.30, abbiamo detto il cast è lo stesso. Saremo al parco comunale di San Zenone degli Ezzelini, appunto sul palco del Vintage Music Festival.
1: Mi raccomando, per tutti i prossimi eventi o se volete anche organizzare un evento con Radio Bella e Monella, visitate il nostro sito radiobellaemonella.it.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ti ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello

0: Alleluia, Elite FIBA con il Diablo, c'era anche Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me.
1: Quanta gente!
2: Bella in monella.
1: Allora, c'è da dire che noi abbiamo ricordato i nostri eventi dove voi lo sapete non dovete mai mancare.
0: Esatto,
1: però
0: esatto.
1: Ovviamente abbiamo anche le notizie, quelle croccanti, quelle scrocchiarelle.
0: Scrocchiarelle. Allora, stiamo parlando di Fura. Che non è Fura a cavallo del West.
1: Non erano cartoni che guardavo.
0: No. Fura di Singapore è il miglior bar del mondo. E sai cosa servono all'interno di questo bar? Un cocktail a base di medusa.
1: Ma scusa, ma si può mangiare la medusa? Pensavo fosse
0: sì.
1: Antimangio, ecco.
0: In realtà è un bar futurista,
1: okay.
0: Che fa questo cocktail a base di medusa.
1: Ma in ufficiale realtà... è il miglior bar al mondo?
0: Sì.
1: E quanto costa un drinks da quelle parti?
0: Adesso vediamo, perché si basa quindi su una visione del future of food. Quindi qui si serve tutto ciò di cui noi ci nutriremo potenzialmente nei prossimi decenni, quando la sostenibilità non sarà più un optional.
1: Ho capito, però non è che mi ispira tanto la medusa.
0: Io ieri ho visto un video mentre ero a letto di questo che si mangiava le cavallette fritte.
1: Buone, come le patatine. Quindi...

0: anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni firmata Matteo Monti, una canzone più bella dell'altra, Shiva, Sfera e Basta.

0: bello tornare anche indietro nel tempo. In questo caso l'abbiamo fatto con Marco Carta. L'anno il 2009 era dentro ad ogni brivido.
1: Allora, stiamo parlando di questo locale, il migliore del mondo, e il suo pezzo forte è un martini a base di medusa.
0: Abbiamo detto, non fa tanta voglia, però pare che questi saranno poi gli alimenti del futuro.
1: Esatto, questa specie infatti in questo cocktail non è in realtà proprio la protagonista.
0: Okay.
1: Cioè, però non suscita neanche tanto stupore in questo posto qui, ma in realtà è una specie che nei mari e negli oceani abbonda, quindi ci sono tantissime meduse, soprattutto a causa degli squilibri degli ecosistemi marini. Le vedete sempre in spiaggia,
0: quindi,
1: poverine.
0: Quindi ci sarà un cocktail italiano a base di granchio blu da qualche parte.
1: Sì, ma intanto il granchio blu è proprio entrato in modo a piedi pari. A piedi pari.
0: In questo caso a zampe, a zampette pari. A chele pari.
1: Nei ristoranti.
0: E nei mari.
1: Hai mai mangiato il granchio blu?
0: Sì, l'ho mangiato.
1: È molto buono.
0: Una volta però, una volta.
1: Quindi c'è questo cocktail, poi non so, non spiegano molto bene come viene fatto. Di sicuro non vorrei saperlo. Cioè, se mi portano questo martini e mi dicono, come si dice, jellyfish.
0: Ma tu non devi saperlo.
1: Jellyfish è la medusa in inglese.
0: Deve essere.
1: Based on jellyfish. What?
0: Deve essere il quarto drink che bevi durante la serata.
1: No,
0: quindi
1: pets.
0: Sei pronta a buttare giù tutto.
1: Con questo sottofondo magari con Dolce Nera che arriva con Ipopea.

0: una cosa secondo me molto figa, di fare il barman, no? Comunque il barista, che quando ti chiedono un cocktail alla fine la gente si fida. E qui ti devi mettere davvero dentro la qualunque, puoi fare esperimenti, puoi inventarti quelle cose e la gente comunque le berrà sempre, sempre comunque.
1: Sì, allora dipende, perché se gli dici fai tu, lui cerca di capire poi i tuoi gusti, a me è sempre capitato.
0: E come, come fa?
1: Fai tu, ti chiede preferisci più dolce, più amaro, un po' più sapido, un po' più leggero, oppure lo vai bello carico, ti piace la tequila, ti piace la vodka, cioè ti chiede un po' i gusti, certo. Poi fa lui. Non hanno mai sbagliato con me.
0: Al giorno d'oggi anche lì è davvero un mondo in super evoluzione, sempre più gente che sperimenta, sempre più gente anche che fa il bartender professionista anche a livello di tecnica, no? Quelli
1: sì.
0: Che fanno il freestyle.
1: Il freestyle, ma soprattutto è diventato ed è sempre di più uno stile di vita. Quanto è bello bere bene e mangiare bene?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Puffy con Carmela. È lui che chiude le nostre tre ore insieme. Mi raccomando, noi ci sentiamo sempre domani dalle 12 alle 15.
1: Ma lo sai che è arrivata Carmela?
0: Chi è Carmela?
1: Eccola qua.
2: Hola.
0: Hola a todos, che tal? Bella e monella, tutta da
3: cantare. Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800

0: fare. Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

E ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 arriverà anche Andrea Ferrara. Detto questo, amici, ci dobbiamo riequilibrare immediatamente con questo pomeriggio per tante serie di motivi, ovvero qualcuno di voi sta per finire la giornata lavorativa, qualcuno la sta per iniziare, qualcuno invece è nel mezzo, e salutiamo tutti voi che siete in ferie. Un caloroso ciao. Detto questo, torniamo nel 1981, ci prendiamo questi 3 minuti di tempo con il maestro Franco Battiato, quindi è un bel tornare nel 1981, tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

0: Mahmood con Sottomarini su Radio Belle Manella. Apriamo il capitolo legato ai vari tour in giro per il mondo, e proprio per il mondo andiamo, perché uno dei nostri cantanti che è totalmente, passatemi il termine, esploso durante il Festival di Sanremo ultimo, ovvero Fulminacci, porterà la sua musica in Spagna. Sta andando molto bene il suo tour qui in Italia. Adesso lo vuole portare anche in quel dell'Europa, partendo dalla Spagna. Annunciati due concerti: il 13 di novembre sarà a Madrid, per poi il 14 essere a Barcellona. Quindi, se avete in mente di farvi un giretto in queste due mete iberiche, sapete che se andate il 13 lo trovate a Madrid, o se invece andate il 14 lo potete andare a vedere in quel di Barcellona.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: E se mi cerco, penso a che cosa vorrei.

Cesare Cremonini con Dicono di me su Radio Bella e Monella. Prima abbiamo parlato di Fulminacci, adesso invece amici attenzione perché parliamo di Pupo, ovvero riparte da Su di noi il nuovo tour tra Italia ed Europa. Prima abbiamo parlato appunto di Fulminacci che lo si potrà trovare in quel di novembre tra Madrid e Barcellona 13-14. Per quanto riguarda invece Pupo potrete andare volendo a seguirlo in Italia, perché ovviamente farà tante date anche nel nostro paese, ma sarà anche in Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Austria. Quindi dove fai magari una piccola vacanza o dove ti capita di mettere il naso un attimino, un artista italiano sicuramente lo trovi. Quindi se siete amanti di Pupo sapete che potete trovarlo bene o male anche vicino all'Italia, perché Germania, Belgio, Lussemburgo, Svizzera e Austria non sono poi così distanti. Radio Bella e Monella.

0: Måneskin, zitti e buoni su Radio Bella e Monella, chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri Italiamo e dopo si gioca insieme a voi, a tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Bella Disco!
7: Sabato 1 agosto, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Sabato 1 agosto a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
8: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017. La
10: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV. Premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV.

0: Tonello Cherry che ci ha fatto ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari versus Sagan, Giovani Dance With Me, Mashup, Rovazzi e Bon Jovi, It's My Life Comandare Mashup e Scar & Mumfrey featuring Vise con Rimini Dubai. Grazie Antonello, adesso si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso. In palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io vi darò 4 indizi totali. I primi 2 saranno quelli difficili, i secondi 2 ovviamente quelli un po' più facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, perché è un gioco basato sul vostro istinto. Detto questo, quali sono i 4 indizi di oggi? Stiamo cercando una persona che è nata 44 anni fa in quel di Roma, quindi la capitale. Questa persona nata 44 anni fa a Roma è un attore, ok? Non vi dico se di cinema, televisione e quant'altro, perché ci arriverete molto ma molto presto. Ha cantato una canzone, o meglio ha cantato tante canzoni, ma un suo successo è Adesso che ci siete voi. E questa persona ha interpretato Marco Cesaroni. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.
3: Tutta

0: Celentano, Amore No, nella versione remix su Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi con il personaggio misterioso in palio. C'era una maglietta targata Belle Monella, molto semplice. Bisognava indovinare tramite i nostri indizi il nome del personaggio corretto. Allora è stato molto molto semplice, anche se qualcuno di voi ha risposto Claudio Amendola. No, non stavamo cercando Claudio Amendola. Gli indizi erano: è nato 44 anni fa a Roma, è un attore, canta Adesso che ci siete voi, che poi arriva anche come sigla per quanto riguarda la serie televisiva I Cesaroni, e lui ha interpretato proprio Marco Cesaroni. Siete stati tutti quanti bravi, levato comunque che qualcuno ci poteva stare Claudio Amendola. Lui ha interpretato, se non vado errato, Giulio Cesarone, poi c'era il grandissimo Cesare Cesaroni, quindi insomma, vabbè, adesso non entriamo in tutta quanta la serie perché sennò non finiamo più. Comunque stavamo cercando
1: Matteo Branciamore.
0: Stavamo cercando Matteo Branciamore.
2: Matteo Branciamore.
0: Esattamente. Tanti, tanti siete stati a scrivere Matteo Branciamore o anche a dircelo tramite messaggio vocale, ma c'è stato colui che è stato il più veloce di tutti, ovvero Andrea da Padova, che essendo stato il più veloce di tutti, ragazzi, si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: e Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo in due. Dalle 16 alle 18 arriva anche Andrea Ferrara, tra poco.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 16:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buon pomeriggio, sull'autostrada 1 i veicoli vengono scortati tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. C'è una coda di 3 km per un incidente tra Valderno e Firenze Sud verso Bologna. Rallentamenti anche tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Varico per traffico intenso, sempre verso Bologna. Veicoli scortati poi tra Modena Sud e allacciamento con la A22. Sulla A4 per traffico intenso, code a tratti fra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sulla A8 coda tra Gallarate Nord e Cavaria a causa di un veicolo in avaria sulla corsia verso Varese. C'è coda anche sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 rallentamenti fra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Sulla A23 rallentamenti per traffico intenso fra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato. Coda in uscita alla barriera di Ugovic per traffico intenso. Non c'è altro, buon viaggio.

0: Fulminacci, maledetto messo, Radio Bella e Monella apre ufficialmente queste due ore dalle 16 alle 18 con Andrea e Alvise.
1: È arrivato finalmente il giro di boa, signori, e quindi fra pochissimo cominciamo con grandi notizie, non vi spoilerò quali, ma prima c'è lei. Sempre la sigla!

0: signori, che bello tornare con voi anche oggi, anche questo mercoledì dalle 16 alle 18. Giornata particolare, non so se tu l'hai sentita. È il giro di boa, sì, ma sta finendo luglio, ok?
1: Ah, è vero.
0: L'ultimo mercoledì di luglio, poi comincia agosto.
2: Allora,
0: e signori,
2: luglio col bene, no, che ti è... voglio.
0: Cosa c'entra? Ma lascia stare.
1: Beh, non ritornerà prima o poi.
0: Ma sai, sì,
1: che
0: ma cioè, sì.
1: Ogni anno i primi che trasmettono devono sempre mettere il primo di luglio questa canzone. E noi la mettiamo alla fine.
0: È vero, è vero, è giusto, è giusto. Tanto la settimana prossima noi saremo a casa, giusto? Come...
1: No, assolutamente.
0: Non mi hai detto che
1: noi saremo, non so chi ti abbia detto cose diverse, ma non saremo noi a stare a casa.
0: Avevo prenotato le vacanze.
1: Peccato. L'hai presa lì.
0: Fra pochissimo, signori, le notizie urca urca.
1: Prima però la musica dal 2006, c'è Neffa.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Clara con Prima Donna su Radio Belle Monella. Sono arrivate, signori miei, le notizie urca urca, quindi vi dovete tenere.
1: Che bello!
2: Giusto.
1: Sì, perché non abbiamo una sigla per le notizie urca urca, quindi mandiamo la nostra sirena.
0: Facciamo rumori a caso.
1: Sì.
0: Perfetto. Vai. Sembra che tu stia male, però va benissimo così. La prima notizia urca urca è che Tom Cruise.
1: Tommaso Crociera.
0: Con anche la testa un po' inclinata quando dici Tom Cruise.
1: Perché sta correndo qui a fianco, devi stare attento.
0: No, perché poi passi dall'altra parte un altro nome. Certo. 64 anni all'anagrafe.
1: Ragazzino. Okay,
0: è stato invecchiato con un pesante trucco per interpretare un ruolo di un 65enne.
1: Beh, allora, adesso no, ragazzi, posso dire che no, però sono d'accordo. Cioè, nel senso, se tu guardi Tom Cruise, perdonami, se tu guardi lui, il buon Tommaso Crociera, non gli daresti mai 64 anni, perlomeno nei film. Poi, secondo me, dal vivo. Dai Tom, dai, in qualche modo a un certo punto si noterà, non puoi essere in criogenia da 30 anni.
0: Il fatto è che lui sorride sempre e quindi non ha una ruga, capito?
1: Sorrido sempre, ciao. Ecco, no, esatto. Comunque 64 anni invecchiato pesantemente, perché secondo me deve dimostrare 65 anni per tutti, capito? Cioè quello che dovrebbe essere la normalità di un 65enne, anche se...
0: Ma non è una normalità probabilmente.
1: Ora come ora, perdonatemi, ma 65enne? Io non vedo troppe distanze da anni precedenti, quindi insomma.
0: Anche te, insomma.
1: Anche io, dai.
0: Rispecchi abbastanza.
1: Potrei dimostrare 70
0: anni. Un settantenne li dimostri abbondantemente.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: EPIO, però anche no, su Radio Belle Monella andiamo con la seconda. Urca urca la notizia, urca urca ovviamente. Abbiamo partito insomma con il buon Tommaso Crociera, Tom Cruise che viene invecchiato per sembrare un anno più vecchio di lui.
1: Esatto.
0: Adesso la Crociera la fermiamo perché l'industria discografica vuole introdurre un'etichetta per i brani generati con l'intelligenza artificiale. Settimana scorsa raccontavo ai nostri ascoltatori che Spotify, questa piattaforma, ha levato circa 7 milioni di canzoni, di brani e tanto altro generato con l'intelligenza artificiale perché appunto iniziava a risultare un problema.
2: Ci sta assolutamente, anche se vogliamo fare un attimo una critica seria, non possiamo, non abbiamo il tempo di farla probabilmente, però
1: dipende cosa vuoi dire.
2: No, è molto,
1: io mi dissocio comunque.
2: No, è molto rapida la questione, cioè nel senso è se l'intelligenza artificiale fa qualcosa che piace di più di quello che fai tu, musicista, artista, cantante, evidentemente qualcosa non va.
1: Attenzione, vale anche per noi, perché ci sono alcune radio che utilizzano l'intelligenza artificiale per fare dei programmi radiofonici.
2: Vale per gli attori, vale per tutto quello che è artistico, sta entrando adesso in questo mondo.
1: Ecco perché il mondo del doppiaggio si sta anche portando avanti con registrare la propria voce di modo tale che non possa essere, tra virgolette, rubata da mezzi terzi.
2: È giusto così. Io volevo farlo anche noi?
1: Assolutamente. Forse sarebbe meglio. Mal che vada, vendiamo la voce di Damiano e siamo a posto.
2: No, scusami, non credo.
1: Damiano Amenta, perché sennò si arrabbia. Se non dici il cognome, Damiano Amenta si arrabbia.
2: Ciao Damiano.
3: Radio Bella e Monella.
4: Tutto.

0: Allora, per quanto riguarda l'industria discografica, c'è chi ci dice di vendere la Dallan e Rocky in quanto interisti. Non possiamo.
1: Non possiamo.
0: Mi dispiace, assolutamente. Nonostante siano due cantanti, non possiamo farlo. Mi dispiace.
1: No, è vero. Anche Rocky è un cantante?
0: Sì, assolutamente. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
3: Caraffè di mojito, la spiaggia è di...
2: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Rino Gaetano con Eberta Filava,
2: Loredana Bertè in Alto Mare
1: e Marcella Bella con Nell'aria.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni, tutte quante da cantare. Grazie.
0: Bella e Monella.
2: Allora, amici, prima abbiamo parlato nelle notizie Urca Urca di Tom Cruise, che a 64 anni è stato invecchiato pesantemente con il trucco per interpretare in un film il ruolo di un 65enne.
1: Esatto. Okay. Questo vi dimostra che Tom Cruise dimostra un po' meno della sua età, va bene?
2: D'altro

0: Ronde,
1: in effetti sono
0: quando... no, è sicuramente molto giovanile rispetto all'età,
1: chiaro. Certo, poi si cura tantissimo, questa è una delle cose più importanti, insomma, credo, da parte sua. Credo che dorma all'interno di una un qualcosa, come si chiama quella che, in cui dormiva anche Michael Jackson,
0: per... no, non, guarda, non, io preferisco non dire niente.
1: A Crio qualcosa,
0: sì, sì, sì, sì, assolutamente, salutiamo tutte le persone di nome Crio. Detto questo, amici, noi vogliamo chiedervi oggi al 393 7366 170, le persone vi danno più o meno della vostra età reale. Cioè, se all'aspetto nei confronti di altre persone apparite più giovanili, o magari ci sono delle volte dove a me danno più anni rispetto a quello che ho, giusto, e ci sono tante volte invece dove me ne danno molti meno.
1: Sembrate più maturi o più giovanili? Questa è la nostra domanda.
0: 393 7366 170.

0: Palma con PES su Belle Monella. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale al 393-7366-170.
1: Sentiamo lei che ci espone tutta la famiglia. Senti. Prego.
2: Ciao Belle Monella.
1: Ciao.
2: Allora, io e mio marito di solito danno meno anni. Mm. Siamo io classe 71, lui 69.
1: Okay.
2: E riusciamo sempre a toglierci, riescono sempre a toglierci 4-5 anni.
1: Ok. Bene.
2: Però anche le nostre figlie ne hanno tratto vantaggio, perché a quella di 29 anni di solito ne danno 20.
1: Ok.
2: E a quella di 22 di solito ne danno 12.
1: No, come?
2: Quindi
1: fa scomodo
2: che
1: ora.
2: Siamo una famiglia che ne viene a questa piccola fortuna, chiamiamola così.
1: Ma
2: grazie,
1: sì, una
2: a
1: fortuna,
2: tutti,
1: dai.
2: Ciao da Roberta.
1: Allora, è una fortuna quando te ne danno 20 contro i 29. Quando te ne danno 12, quante volte devi tirare fuori la carta d'identità?
0: Ora, prendendo la fisionomia di una ragazza di 22 anni tendenzialmente, come fai a cambiarla di 12 anni?
1: Ma stava chiaramente esagerando, le daranno 16 anni, 17.
0: No, e se lei ha detto 12 vuol dire che
1: ma
0: le daranno 12.
1: Ma è un modo di dire, Alvisa.
0: Anche
1: che
0: a me l'altro giorno, sai chi mi ha dato meno di 18 anni?
1: Sì, di galera. Però
0: la
1: non
0: cassa
1: credo.
0: Automatica.
1: Ma non è vero.
0: Perché ho comprato una birra e mi fa, devi attendere un operatore. È arrivato l'operatore e gli ho detto, ti devo mostrare la carta d'identità? Lui fa, no, tranquillo. Grazie.
1: No, prego signore. Così ti ha detto.
0: Probabilmente no, perché era molto più vecchio di me.
1: Ecco.
0: Detto questo, amici, 393-7366-170. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma il linguaggio del corpo a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: Allora amici, le persone vi danno più o meno della vostra età reale? 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.

0: niente da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio. In consiglio regionale del Veneto c'è stato un duro botta e risposta tra varie fazioni leghiste. L'ex assessore Roberto Mercato si è rivolto ai colleghi di partito dicendo: se siamo un problema ci accomodiamo altrove in 30 secondi. Il riferimento va agli attacchi piovuti dalle opposizioni contro la precedente giunta.
4: Siccome io ho un unico padrone, che è il popolo veneto, e non ho nessun altro padrone, né partiti, né associazioni, né capigruppo, né presidenti, se siamo un problema ce lo dite e io mi accomodo da un'altra parte.
3: Da Padova arriva il primo position paper europeo dedicato agli effetti dell'esposizione agli schermi sui bambini e sugli adolescenti. È stato pubblicato anche sulla rivista scientifica Acta Pediatrica l'appoggio del presidente del Veneto Alberto Stefani.
5: Oggi i social network rappresentano una realtà virtuale in cui si annida cyberbullismo, in cui si annidano modelli iperperfezionistici che stanno provocando anche un disagio psicologico che non a caso è in esplosione dall'avvento di social network. È un ambiente in cui non ci sono particolari filtri e bambini di 9-10 anni, perché stiamo parlando di bambini, sono costantemente esposti a contenuti di violenza esplicita e questi episodi devono essere contrastati con una legge chiara e credo sia giusto che anche il nostro paese arrivi a una legislazione in materia.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutto.

0: droga su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Eccoci qua, ciao, fino alle 18 insieme a voi. Ciao. Stiamo parlando se le persone vi danno più o meno della vostra età reale, perché insomma siamo partiti dalla notizia di Tom Cruise che a 64 anni è stato invecchiato con un pesante trucco per interpretare il ruolo di un 65enne.
1: Che in effetti è un po' strano. Valentina ci scrive al 393-7366170, il numero della diretta di Radio Bella e Monella, dice: in generale la gente pensa che io sia molto più giovane dei 50 anni che ho appena compiuto.
0: Beh, auguri.
1: Però, auguri, tra l'altro, ma il problema reale è che ho una sorella di 3 anni più grande di me, okay, e ogni volta che ci vediamo insieme, che si vedono, la vedono, insomma, insieme, prima ci domandano se siamo gemelle, insomma, poi quando le diciamo che abbiamo 3 anni di differenza chiedono sempre a me se sono io quella più vecchia. Che rabbia.
0: Vedi. Quindi alla sorella maggiore, che però all'apparenza ad altre persone magari può sembrare quella più giovane.
1: Esatto, però è strano questa cosa, cioè praticamente in paragone dici sembri un po' più matura e invece da sola tu dimostri molto meno.
0: Ma sai che in realtà un po' mi ci rivedo in quello che ha detto, perché quando siamo con mio fratello, okay, che abbiamo la stessa identica distanza di anni, tre anni di differenza, certo, molto spesso capita che chiedano se io sono quello più grande, ma non perché io faccio i ragionamenti così e lui invece è che suona il piffero.
1: No, non è così.
0: Ma semplicemente perché visivamente forse io inizio ad avere qualche capello bianco che lui magari non ha, capito?
1: Che poi devo ancora capire nei biondi, come vedete, capello
0: tu
1: bianco.
0: Fidati,
1: però,
0: che i capelli bianchi si vedono e si vedono anche particolarmente.
1: Va bene così, va bene così. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale.
0: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se le persone vi danno più o meno della vostra età reale.
1: Sentiamo Sara, vai.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Sono Sara da Conegliano.
1: Ciao,
2: allora,
1: Sara,
2: da questa
1: Conegliano.
2: Cosa da raccontare. Praticamente io e mia sorella abbiamo 13 anni di differenza.
1: 13?
2: Quando io avevo sui 19-20 anni, naturalmente portavo in giro mia sorella.
1: Certo.
2: E siccome io dimostro più anni, perché me ne danno un pochi di più, quei 2, 3, 4.
1: Ok.
2: Mi dicevano: oh, ma che bella bambina che amo questa bambina, ma che mamma, che bambina fortunata avere una mamma così. Ecco, lì
1: e invece
2: c'era l'apocalisse.
1: Vabbè,
2: perché
1: però,
2: dovevo raccontare a tutti che non era.
1: Ma che apocalisse,
2: mia
1: scusa?
2: Figlia, ah, era mia sorella. Ora
1: sì, bene,
2: che ho tre figlie e sono la mamma.
1: Sì.
2: Mi guardano come per dire: ma sei tanto giovane per avere tre figlie.
1: Ma perché?
2: Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, ma è sempre così. Ma che vogliamo farci? Ma poi dovete fregarvene di questa cosa, capito? Dobbiamo vivere un po' più con leggerezza questa situazione, no? Chi invecchia meno, chi non invecchia. È così che funziona.
0: Assolutamente. Tu come ti senti?
1: Io?
0: Che belva ti senti?
1: Che belva ti sei, mi sento. No, guarda, io in realtà ho sempre dimostrato un po' meno.
0: Okay.
1: Devo dire che con l'alzata della mia fronte, perché in realtà io non ho perso i capelli, però diciamo che ho la fronte alla Vegeta. Ho presente il grande personaggio di Dragon Ball. Ok. Ecco, quella roba lì, quando non taglio i capelli, quella roba mi invecchia un po'.
0: Ok.
1: Però fino a quel punto, in realtà, sempre dimostrato un po' meno, quindi sono tranquillo.
0: 393-7366-170. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale?
3: Radio Bella e Monella.

0: persone vi danno più o meno della vostra età reale? 393-7366-170 per dircelo. Stiamo parlando di questo con voi e a quanto pare in molti dimostrate meno. O forse è la gente che ce lo viene a dire che dimostra meno.
1: Vero, bisognerebbe avere tutti quanti un paio di occhiali in più. Ad esempio Mattia dice: ciao ragazzuoli, io ho 37 anni ma me ne danno sempre 10 di meno. A volte mi danno anche 25. Mi va di culo. Ciao ciao.
0: Dai, cosa Mattia, ma non diciamo cazzate.
1: No, non è
0: scusami, è giusto così.
2: Non si possono dire parolacce.
1: Scusami,
2: te lo vieto assolutamente.
0: Chiedi scusa al pubblico.
2: Sì,
0: chiedo scusa al pubblico.
1: Chiedi scusa,
0: sì, sì. No, comunque, dai, scherziamo con Mattia. Ovviamente,
1: non scherziamo proprio per niente. Assolutamente.
0: Dai, è giovanile comunque, ragazzo.
1: Assolutamente. Però, sentiamo anche le voci dei nostri ascoltatori al 393-7366-170. Dica.
3: Ciao amici di Radio Bella e Monella.
0: Ah, oh.
3: Io purtroppo da quando sono nata mi danno sempre un'età inferiore a quella che ho.
0: La tanto, sua bambina di 7 anni.
3: Poi oggi ho 48 anni e me ne danno 32.
0: Ok.
3: E anche al lavoro è sempre stato un problema perché magari ero responsabile e quando dicevano mi chiami la responsabile, mi presentavo io, restavano poi per dire scusi ma lei è così giovane.
0: Vabbè.
3: Poi quando parlavo mi dicevano ma scusa quanti anni hai? Perché tra il sapere e l'aspetto fisico per loro c'era un abisso.
0: Okay.
3: Comunque dico sempre che spero con tutto il cuore di non avere un tracollo e di diventare come il cagnolino Sharpei.
0: Okay.
3: E di avere improvvisamente tutte le rughe.
0: Tranquilla.
3: Ciao, no.
0: Allora, a parte che io non capisco questa mentalità italiana che se una persona è giovane e è un referente o qualcos'altro allora non abbia delle esperienze. Però
1: non va bene. Chiamatemi una persona più anziana.
0: 393-7366-170. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale?
4: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Claudio Bella e Molesta, tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con la romantica a chiudere questa nostra mezz'ora, ma non ci fermiamo con il nostro argomento.
1: Esatto, le persone vi danno più o meno della vostra età reale. 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli ipere online, in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
11: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco, si zuccherò la pila.
17: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: Grazie al nostro Antonellone Cerri, ci ha fatto ascoltare Cesare Cremonini, Ora che non ho più te.
1: I Coma Cose con Posti Vuoti vs Children.
0: E la Rettore con il disco Prosecco a cominciare.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri, che è bravo. E sai che le sorelle lo chiamano Ciccio Bello Superstar?
0: No.
1: Invece sì, lo chiamano così. Detto questo, amici, andiamo verso la conclusione del nostro argomento al 393-7366170. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale.
0: Sentiamo Michael, vai.
2: Si vedono i capelli bianchi sul biondo, sì. Io ho 40
0: prima.
2: Anni e quando sono un po' umidicci, bagnati o un po' sudati, si vedono
0: sì.
2: Come.
0: Vabbè.
2: Ancora di più la barba.
0: Mica sempre però.
2: Scusa. Guarda, se tengo la barba corta mi danno 32-33 anni, quindi di solito me ne danno meno. 40 no, non me li danno mai.
0: Mai, mai.
2: Quando magari lascio andare un po' la barba, qualcuno in più, però non so, di più dell'età che ho no e... sempre meno.
0: Ok, va bene.
2: Ah, ragazzi, guardate che domenica 17, scusate, lunedì 17 agosto, io sono alla ruota della fortuna.
0: Eccolo.
2: Aspetto il vostro tifo.

0: c'è sempre con The Wall, scusami.
1: È sempre Gerry Scotti.
0: Ma ho capito, ma The Wall, vabbè, comunque. Ma gli daremo la ruota indietro per quel giorno, cioè giusto per.
2: Gliela diamo lui che gliela riporta. Abbiamo qualcun altro da ascoltare, visto che insomma il tempo è tiranno, ma noi i tiranni li salutiamo da distante.
3: Diga. Ciao bella Emanella.
0: Ciao.
3: Io ho una sorella che ha 10 anni meno di me.
0: Ok.
3: E quando siamo insieme ci scambiano per gemelle, quindi una bella soddisfazione.
0: Il problema però qui sorge, cioè chi sembra cosa? Cioè tu sei molto più giovanile o lei è molto più visivamente matura, diciamo? Come funziona?
2: Solo lei ce lo può raccontare. 393-736-6170. Le persone vi danno più o meno della vostra età reale. Radio Bella e

0: 1990, Luciano Ligabue, piccola stella senza cielo su Radio Bella e Monella. Andiamo in chiusura dell'argomento se le persone vi danno più o meno della vostra età reale.
1: Ultimi messaggi, sentiamo lui.
2: Radio Bella Monella, buongiorno. Sono artista Andrea Ferrara, sono sì. Giovanni Medaglia Sangue, su questo voglio dire la mia. Io sinceramente a giugno ho compiuto 50 banane.
0: Ok. Okay.
2: Però me ne danno tutti 37-38, non so. Davvero? Perché sono bello.
0: Chi lo sa?
2: Però me li sento tutti 50 anni. Anche la ragazza nuova ha detto: però ho detto 50 anni, come mai 50 anni? Me ne danno 39, ho detto 39, no, ma dammene 36.
0: Ma che se te ne danno 39?
2: Ciao ragazzi,
0: prega.
2: Viva sempre la toppa, quella che ti mantiene in forma.
3: Eccoci qua. Viva
4: l'anima mia.
0: Ma passa la mano, guarda, guarda. È sempre molto bello, sì. Vabbè. Che bel momento, grazie a Giovanni. Ancora c'è Sonia che dice: ciao, a me danno una quindicina di anni in meno. Poi ci manda anche foto per spiegare la situazione. Comunque sì, okay.
5: Però non ci hai detto che età hai, sì. E quindi non possiamo fare il calcolo inferiore. Però va benissimo così, non vogliamo chiedere l'età a nessuno.
0: Bravo,
5: in questo caso.
0: Bravo Alvise.
5: Dica.
6: Buon pomeriggio. Ciao Bignocconi.
0: Grazie,
6: a me mi
0: gentile.
6: Danno sempre 6-7 anni in meno di tutte le età che ho.
0: Però capito? Diciamo che di vista non stai messa bene.
5: Beh, vabbè,
0: detto a noi ciao Bignocconi.
5: Vabbè, anche per le nostre mamme vabbè. Siamo i più belli del mondo.
0: È vero,
5: perdonami.
0: È vero.
5: Insomma, va benissimo.
0: Che vuoi farci? Ci sta.
5: D'altronde anche mia mamma ha dovuto cambiarsi, ha dovuto farsi l'operazione per le cataratte. Non solo a tua.
0: È vero, però, è vero.
5: Magari.
0: Salutiamo la signora Carla, un
5: certo.
0: Abbraccio.
5: Beh, salutiamo anche tua mamma, insomma.
0: Sì, salutiamo anche la signora Santa, non, però non lo so. Non ha fatto operazione agli occhi.
5: Non ha fatto operazione agli occhi, allora ci vede ancora bene. Ecco perché forse non ti dice che sei il più bello.
0: Ogni tanto mi dice: ma sai che potresti migliorare?
5: Comunque. Ci sta.
7: Radio Bella e Monella.

0: Pezzali con Sei Fantastica su Radio Bella Monella chiude definitivamente le nostre due ore insieme per quanto riguarda questo mercoledì.
1: Poi definitivamente per questo mercoledì un po' strano.
0: Chiude però definitivamente il nostro mercoledì.
1: Mi siete presi paura, eh? E invece no, torniamo anche domani tranquilli dalle 16.
0: Definitivamente.
1: Definitivamente torniamo domani. E fra poco un'altra ora insieme con l'insolitaria con me. Definitivamente.
0: Assolutamente. Buona serata a tutti, ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Bella disco! L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi, in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella, domani sera, Piazzale d'Arsena, a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: ascoltare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio nella sede della FIGC a Roma. Tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri, ma l'umore intanto dei presidenti di Serie A esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: domanda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Bella e Monella, tutta da

0: come che si muove Giovanotti e Lorenzone insieme ad Alfa. Buon vento a cominciare ad aprire questa nostra ora in solitaria, quella che va dalle 18 fino alle 19. Benvenuti a tutti quelli che sono appena collegati, bentornati a quelli che ci ascoltano da stamattina magari, o comunque già dalle 16 insieme ad Alvise, o dalle 15 insieme ad Alvise in solitaria, capito? Quindi è una cosa veramente infinita, signori. Abbiamo un mare di cose da fare. Fra poco, siccome abbiamo parlato prima di sembrare più maturi, sembrare un po' più giovani, abbiamo qualche metodo per apparire più giovani in modo naturale, ok? E quindi voglio esporvelo. È una specie di lo sapevi che argomentato, cioè legato a un argomento, questo è il concetto. Fra pochissimo. Prima però andiamo avanti con la musica. Andiamo nel 1971, c'è Raffaella Carrà con Tuca Tuca.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Gabby Silvestri Gazzella, amore non esiste qui su Radio Bella e Monella. Esiste però un modo per apparire più giovani. Prima abbiamo parlato di Tom Cruise, che a quanto pare sembra un quarantenne, tanto che per dimostrare un anno in più di quanto realmente ha devono invecchiarlo a livello di trucco in maniera incredibile. Ecco, ci sono ancora dei metodi però che possono essere utilizzati per tutti noi comuni mortali, ok, quelli che non sono star di Hollywood. 10 metodi, ok, vediamo, ne diciamo alcuni. Per esempio il primo, semplice, riduci lo stress cronico. Certo, vabbè, comunque, a parte la difficoltà di gestione di una cosa del genere, ci sono delle tecniche come meditazione, respirazione, chiaramente i tuoi hobby, il tempo nella natura. Questo può aiutare a ridurre lo stress cronico. Poi lo stress prolungato può influire tanto sull'aspetto della pelle, e questo chiaramente invecchia la persona alla vista. Nona posizione per la cura dei capelli e della barba, sei presente, chiaramente, ok? Quindi un taglio adatto alla forma del viso e dei capelli sani alla vista possono togliere diversi anni all'aspetto. Poi se i capelli sono stati tolti dalla persona, allora quello potrebbe invecchiare un tantinello di più. Radio Bella e Monella.

0: Un salto nel 1979, Riccardo Cocciante, io canto qui su Radio Bella e Monella, stiamo parlando di metodi per apparire un po' più giovani, però in modo naturale, non stiamo parlando di operazioni, cose di questo genere. Per esempio, al settimo posto troviamo il mantenere un peso stabile, ok? Perché questo aiuta anche una massa muscolare regolare, ok? Perché oscillazioni importanti di peso possono, a quanto dicono gli esperti, influire sull'aspetto del viso. Perché? Perché la pelle chiaramente fa meno fatica, ok? A continuare a cambiare dimensione, a cambiare larghezza e così via, no? E invece se la mantieni, appunto, dovrebbe aiutare, appunto, come dicevamo. Sesto posto, non fumare. Non fumare. No, non fumare e, tra l'altro, limitare l'alcol. Questo è un'altra cosa che porta, perché il fumo accelera l'invecchiamento della pelle, questo mi sembra una cosa ormai scontata, non serve nemmeno più dirlo, non è nemmeno più l'esperto che te lo dice, ma è di base te lo dici da solo, ok? E poi un consumo eccessivo di alcol potrebbe favorire disidratazione e quindi un colorito un po' più spento. Cosa c'è da dire? Quindi se bevete un paio di birre, bevetevi anche un litro e mezzo d'acqua e magari potrebbe in qualche modo aiutare.
1: Radio Bella e Monella.

0: Legnani, destinazione paradiso, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme in solitaria. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco continuiamo il nostro argomentone: come rimanere giovani.
1: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
11: Caraffè di mojito, la spiaggia è di...
10: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
12: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

È la voce di Gaia con Bossa Nostra ad aprire questa nostra ultima mezz'ora. Abbiamo gli ultimi metodi per apparire più giovani in modo naturale, ok? Quarta posizione, fare attività fisica regolarmente. Questa è una cosa importantissima, ve lo consigliamo anche noi di Radio Belle Monella, eh? Fate attività fisica, almeno 150 minuti a settimana di attività aerobica più esercizi di forza, chiaramente. Questo è quello che consigliano gli espertoni, ok? Poi fate un po' quello che riuscite a fare, eh? Non è che vi dico domani allenamenti tutti i giorni, no, assolutamente, però è un consiglio, perché vi stiamo consigliando questo, no? Metodi naturali per rimanere comunque più giovanili all'aspetto. Terza piazza, medaglia di bronzo, basta seguire un'alimentazione ricca di vegetali, quindi frutta, verdura, legumi, frutta secca e pesce anche, che non c'entra nulla con i vegetali, però lo aggiungono comunque. Questo dovrebbe apportare i giusti antiossidanti, grassi salutari, insomma tutte cose che aiutano la pelle e i capelli a rimanere in buona salute, capito? Quindi tutte queste cose insieme dovrebbero portarvi a stare meglio, essere un po' più giovanile. Abbiamo le ultime due, fra pochissimo, ma nel frattempo lo zio J-Ax con Fedez, Vorrei ma non posto. Radio Bella e Monella.

In auto alle 6 a Mischilla qui su Radio Bella e Monella. Chiudiamo il nostro momento, quello in cui stiamo parlando dei metodi per apparire più giovani in modo naturale, ovviamente non vi sto consigliando di fare operazioni chirurgiche, cose di questo genere, e gli scienziati non lo stanno facendo. Seconda posizione e prima posizione. Allora, seconda, un grande classico, l'avete scritto in tanti, al 393-7366-170, il numero della diretta: dormire a sufficienza. Eh sì, bisogna cercare di dormire 7-9 ore per notte e avere un sonno regolare. Vabbè, lasciamo stare. No, mi sa che sto invecchiando. Beh, comunque, prima posizione invece, attenzione, anche questa in tanti l'avete indovinata: proteggere la pelle dal sole ogni giorno, quindi usare crema solare ad ampio spettro, quindi 30 o superiore, anche quando è nuvoloso, anche quando si è in città, non solo quando si è al sole distesi sulla spiaggia caraibica a guardare il mare, ma magari, ecco, dovete farlo anche quando siete in città, a quanto dice la scienza. L'esposizione infatti ai raggi UV è una delle principali cause dell'invecchiamento cutaneo, quindi della pelle, e a quanto pare pelle e capelli sono le cose più fondamentali, si può dire? Vabbè, sono le cose fondamentali da proteggere per sembrare sempre giovani. Radio Bella e Monella. Tutta

0: Funk, Francesco Gabbani a chiudere questa nostra ora in solitaria. Noi ci risentiamo domani dalle 16. Tra poco arrivano Greta e Rocky, quindi vi lascio a loro, ma prima c'è lui, Roby Borillo, con i Belli di Gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Stiamo tornando dalla Sardegna, per incredibile avremo 2-3 giorni di riposo, del meritato riposo, come si dice, riposo fino a un certo punto, perché ovviamente qui sono lo stesso ai microfoni di Radio Bella e Monella per tenervi in compagnia per qualche minuto, per un po' di spensieratezza con i nostri tormentoni che arrivano dal passato. I due tormentoni che ascolteremo oggi sono Boom the Bash e L'Amoroso con Karaoke e Guantanamera, successo nel 2021, e poi l'anno dopo, 2022, Fabio Rovazzi con Faccio quello che voglio. Bello slogan, devo dire la verità che quando uno fa quello che vuole nella vita ha già raggiunto la maggior parte dei propri successi. Buon ascolto, arrivano i Belli di oggi.

0: collaborazione tra Boom Da Bash e Alessandra Amoroso con Karaoke Guantanamera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi auguro che il tormentone sia sempre con voi. Ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Bella disco!
2: L'estate di Porto Santa Margherita si accende con Radio Bella e Monella. Domani sera, dalle 21 in piazzale d'Arsena, sul grande palco Bella Disco, la notte tutta italiana di Bella e Monella. L'hit di sempre e la Italo Disco di oggi in un unico grande show con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Animazione con la Dance Crew e l'ex Serafo, il trampoliere tricolore più alto d'Italia. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.

0: cantare.
1: Ora 19:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina, dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Buonasera
7: Greta, sei contenta di rivedermi un'altra volta?
6: Io sto per sparlare di te,
7: preparati. Ancora?
6: Sì, tantissimo.
7: Cosa è successo, scusa?
6: Dopo capirai.
7: Non vedo l'ora.

0: tornerai, veramente? Cosa no, allora, detto Irama,
1: no,
0: scusa?
1: No, io ho bisogno di dire questa cosa.
0: Vai,
1: perché
0: dilla.
1: Ieri sera
0: a
1: abbiamo
0: tutto
1: detto,
0: orecchie, mi tolgo anche le cuffie così ci sento meglio.
1: Siamo stati a cena insieme.
0: Esatto.
1: Io devo dire che rare volte nella vita ho visto una persona mangiare i quantitativi.
0: Mamma
1: che ti sei scofanacciato, cioè, hai veramente mangiato come un porco.
0: Ogni volta che vado ai ristoranti all you can eat vanno sempre in perdita.
1: Ma avrei ordinato 40 piatti.
0: Che bello, ho mangiato pure i tuoi.
1: Hai mangiato i miei che non riuscivo a finire. Io veramente, cioè, sei alto 2 metri, uno se lo immagina, esatto, che tu abbia un grande da grande stomaco deriva grande responsabilità.
0: E anche altre grande cose, certo, però certo, insomma non so.
1: Dallo
0: dirlo.
1: Stomaco parte,
0: esatto,
1: da lì proprio.
0: Parte da lì.
1: Però devo dire che non pensavo mangiassi così
0: mi
1: tanto.
0: Mi sono scofanato mezzo ristorante, che secondo me anche se gli altri avessero avanzato qualcosa, quelli degli altri tavoli, sarei comunque andato, cioè, ad aiutarli.
1: Io ho visto i ristoratori che quando venivano a portare i piatti ti guardavano preoccupati.
0: Scusi, posso ancora salsa teriyaki, grazie. Mi ha portato un litro di salsa teriyaki il tipo, ci è rimasto del merda, ma porca miseria, saperlo così ne avrei ordinato un po' di più. No,
1: è stata un'esperienza formativa,
0: bellissima,
1: è stato molto bello.
0: Però ti sei divertita?
1: Potremmo ripetere.
0: Ti sei innamorata anche?
1: No,
0: zero.
1: No, perché non sei Pedro Pè di Santa Fe. E allora?
0: Cos'è mancato? Dai, dicelo. 2 cose sono mancate magari. Una, che mangio magari meno, e anche un po' educazione, no?

0: ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
1: a fare su e giù. Il primo che si siede che si alza.
2: Se dice. Fai su e giù troppo rischi ti venga fuori un'ernia.
1: E rischi anche di godere, pensa un po'.
2: Pensa a te, e
1: per
2: rischi,
1: l'ernia.
2: Ma rischi di godere anche se vai a sentire ernia.
1: Esatto.
2: Sabato 1 agosto al Festival di Maiano.
1: Avete voglia di giocare? Beh, molto semplicemente, facciamo le cose facili.
2: Cioè, non è che la domanda non è se hai voglia di giocare. C'hai voglia di andare al concerto? Devi giocare.
1: Siete lì, anche perché noi ve li diamo, quindi dovete andarci per forza. Cioè,
2: sì,
1: niente scusanti, no, non ci posso andare perché mio marito non può venirci. Col cavolo, ci andate con l'ex o con qualcun altro.
2: Con l'amante, cioè.
1: Sì,
2: cioè, Temptation Island non avete imparato niente.
1: Esattamente.
2: Su, via.
1: Vergognatevi. Tutta roba così, comunque.
2: Non ho capito perché dobbiamo bullizzare gli ascoltatori per regalare delle cose.
1: Io so, magari non c'è nessuno che ci ascolta, noi davanti non ci abbiamo nessuno, quindi.
2: No, davanti abbiamo il nostro riflesso, se dovesse essere onesta.
1: Esatto, parliamo con noi due.
2: Quindi regalate il biglietto. No, no, anche no.
1: Esatto.
2: Se volete portarvi a casa due biglietti per ernia sabato 1 agosto al Festival di Maiano, cosa devono fare?
1: Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo io ci vado con l'ernia.
2: Ok.
1: Ti è piaciuta?
2: Sì.
1: Me l'ho solo apparimentata.
2: Ma mi sembra uguale alla scorsa volta, però.
1: No, io c'ho un'ernia. Questa volta io ci vado con l'ernia.
2: Ah!
1: Le cose cambiano, cara.
2: Cambiano, punti di vista, sì.
1: Molti.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

me che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del

0: sai non cantarlo.
1: No, perché non la canto.
0: Parlare d'amore. Volevo prendere il gancio di Safe per ricordare che Rocky è single.
1: Ancora, un'altra volta, basta.
0: Era da almeno un mese che non veniva ricordato, siccome ancora nessuno te si è pigliato. Lo
1: è
0: so,
1: vero, anche perché sono un po' in astinenza, quindi fatevi avanti.
0: Dove donne, è arrivato l'arrotino, come sempre.
1: Oh, sono l'ultima ruota del carro io, effettivamente.
0: Qualora foste voi ad aver vinto i biglietti per Ernia Maiano, portatela presso Rocky.
1: Esatto, però non in tantissime, mi raccomando.
0: Poi c'è anche la macchina,
1: basta una.
0: C'è la macchina da ricchi.
1: Pulita pure, con i sedili bianchi. Quindi in caso avesse succedere qualcosa, neanche si vede.
0: Io non sono mai salita nella tua macchina
1: come
0: da
1: no?
0: ricchi.
1: Davvero? Non sei mai salita?
0: No.
1: Perché probabilmente non è da ricchi, ecco perché non ci sei mai salita. Molto facile.
0: Dunque, allora abbiamo giocato.
1: Esatto.
0: Abbiamo assegnato, oggi manteniamo il segreto. Mm-hmm. Perché non è che possiamo sempre.
1: Ma ogni volta fatemi anche i cavoli vostri, scusate.
0: No, perché altro perché poi sai, dopo magari sentono: ah, vedi, ha vinto lui, adesso lo vado a cercare, mi vendico. No,
1: cioè, cosa usano? Riconoscimento vocale.
0: Ma
1: scusa.
0: Guarda che sono tempi strani, c'è gente in giro che si arrabbia per niente.
1: Molto
0: quindi
1: strana,
0: non,
1: sì.
0: Si può mai sapere.
1: Tra pochissimo, basta?
0: No, ma cosa?
1: No, no, niente, sono a posto così. Stavo ancora pensando alla ragazza che mi sta scrivendo adesso, guarda. Guarda,
0: no,
1: ce
0: vabbè,
1: l'ho, l'apro,
0: sei...
1: l'apro.
0: Ma sei scandaloso.
1: Sonia, sempre lei.
2: Radio Bella e Monelli. State da cantare.

0: sappiate che dopo stasera potreste ritrovarci ai campionati di danza sincronizzata.
1: Di bambini però.
0: A ballando con le stelle.
1: Più o meno
0: ci
1: sì.
0: Ci candidiamo.
1: Invece dopo la pubblicità vi porto in Giappone. A scoprire un po' di curiosità, anche perché loro vivono nel 2057 a quanto pare.
0: Sì, loro stanno avanti.
1: E noi nel 2057 saremo sotto il Pontos. Ecco
0: ma
1: dove saremo.
0: Vero. Sì, anche no, vecchiotti ma con stile.
1: No, non penso.
0: Con stile.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. La
10: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show!
2: Degli anni bellissimi comunque, che ce li siamo appena ascoltati in diretta. Abbiamo sentito il disco dei New Trolls con Quella carezza della sera.
1: Pino Daniele, Bambina.
2: E ad aprire con Lucio Battisti, Ancora tu.
1: Ma non dovevamo vederci più?
2: No.
3: Bella e Monella.
1: Ce l'ha chiesto Lucio Battisti.
2: Ci abbiamo ripensato, no. Anche perché non siamo tanto amici con lui, quindi facciamo un po' quel cavolo che ci pare.
1: Se è un po' difficile, se tu comunichi con l'aldilà, io no.
2: Esatto.
1: Francamente
2: però
1: non ho ancora il potere.
2: Invece noi abbiamo il potere di comunicarvi a voi un sacco di cose belle, un sacco di cose belle che provengono da altre parti del mondo. E quando diciamo che effettivamente il Giappone vive nel 2097, è la verità, ragazzi.
1: Cioè, ed è bellissimo perché ogni volta che lo diciamo l'anno cambia, perché loro cambiano talmente veloce che sono già nel 2148.
2: Esatto, e l'anno prossimo loro sono già tutti morti.
1: 2300.
2: L'anno prossimo il Giappone non esisterà più.
1: Ma per qual motivo vivono nel futuro?
2: Per esempio, vivono molto bene anche nei bagni. Cioè, pensa che i WC smart giapponesi hanno dei sedili riscaldati.
1: Sì.
2: Ok, secondo me anche massaggiando, ma questo non lo dicono perché magari ogni tanto ti massaggiano anche la chiappa mentre fai
1: l'acqua. Altro perché hanno il bidet integrato.
2: Esatto.
1: E tu puoi scegliere come avere il getto, cioè ti devi solo lavare o vuoi anche avere della soddisfazione.
2: Preferirei avere proprio la funzionalità massimale che ti lavi dalla testa ai piedi.
1: La funzione acqua park.
2: Magari, cavolo. Coperchi automatici, bidet integrato, suoni rilassanti, pensate, e sensori che si attivano quando qualcuno si avvicina.
1: Ma sì, ma hanno anche le luci che cambiano colore. L'aromaterapia. Cioè, io vorrei essere incontinente con quei bagni.
2: Secondo me c'è anche qualcuno che ti tocca da sotto, con le mani.
1: Che ti dirà, tutto sommato.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Sarebbe bello.

0: stato menzionato in Happy Hour, a un certo punto ha detto Rocky.
1: E non solo io, mi sa, eh.
0: L'ho sentito distintamente.
1: L'ha dedicata, però non erano ancora nato in quell'anno, quindi vabbè.
0: Noi stiamo parlando del Giappone che vive nel futuro.
1: Esatto, abbiamo capito che loro sono orientati alla precisione e all'innovazione.
0: Sono
1: abbiamo...
0: anche orientali.
1: Anche orientali. Guarda, brava, hai fatto la battuta, bravissima. Sì. Abbiamo capito che hanno tutti sti VC, tutti belli integrati, che appena ti siedi praticamente ti ecciti, ecco, da quando rilassanti.
0: Sì, sì,
1: ci
0: certo.
1: Puoi mangiare, bere, secondo me, sopra quei VC.
0: Far
1: qualsiasi
0: tutto.
1: Cosa. Poi, per esempio, lo sapevate che il Giappone ha oltre 5 milioni di distributori automatici, ok? Che vendono di tutto, quindi bevande, da mangiare, ombrelli e persino abiti da lavoro. Pensate, non
0: ma
1: c'è voglia di fare shopping?
0: Questa cosa anche in Corea del Sud, devo dire, ce l'hanno sì. In comune. Distributori dappertutto.
1: Vabbè.
0: Ti viene fame di notte? A parte che questi hanno anche i negozi, quelli aperti 24 ore
1: esatto,
0: su 24.
1: Sì. Beh, penso che comunque ce ne siano tanti di negozi H24 in sì. Diverse parti del mondo. Poi sai, le cose giapponesi un po' ci attraggono, perché vediamo
0: sì.
1: Anche sui social tutte
0: sono
1: queste
0: carine.
1: Cose fatte bene, con queste salse che ne hanno veramente tantissime.
0: Sì, la gente che prova cose strane, per
1: esatto.
0: Quelli piccanti anche.
1: E pensate, un'altra piccola curiosità, i treni giapponesi hanno un ritardo medio di soli 18 secondi all'anno, cioè veramente non di più né di meno, penso.
0: E si scusano pure.
1: Si mettono in ginocchio, io me ne sto già immaginando.
0: Una roba che veramente qua bisognerebbe
1: qua
0: solo...
1: Qua ti tirano due pugni, Dio caso.
0: Cioè, qua già
1: controllori.
0: Tanto... Posso dire però, una volta nella vita mi è capitato...
1: Che un treno fosse arrivato di 18 secondi in ritardo.
0: No, il treno era in ritardo, okay. Ho chiesto il rimborso e me l'hanno dato.
1: Davvero?
0: Non ci credo, è successo.
1: Non eri qui in Italia, mi dispiace.
0: No,
1: dai, ti giuro,
0: è successo,
1: del mondo.
0: Però una volta in tutta la vita.
1: E come ti fa sentire questa cosa?
0: Fortunata, tanto,
1: immagino. Radio Bella e Monella.

0: I sordi.
1: Cos'hai contro i sordi?
0: Contro i sardi? Niente,
1: per sordi.
0: Niente, c'hanno la birra buona anche.
1: Porca miseria.
0: Dunque, è un attimo di pubblicità.
1: Esatto, andiamo a fare un po' di soldi e poi torniamo con tanto gossip.
0: Bravo.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua!

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vedere.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20 minuto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo un po' in tutta Italia, anche nelle regioni settentrionali, con le temperature che nei prossimi giorni saliranno ulteriormente. Già al momento in pianura padana sfioriamo i 35-36 gradi, ma per il weekend e per settimana prossima sono previste punte anche di 38-40. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, lì si fa sentire anche parecchia umidità, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paranoia Samurai J che ci dà la spinta massima per aprire la seconda ora insieme alle 20.06 insieme a Rocky Greta qui su Radio Bella Monella. E attenzione, perché sono usciti gli ascolti, incredibile, non per quanto riguardano magari il nostro programma, perché sappiamo già che di ascolti noi ne facciamo tantissimi, che siamo fortissimi, ma perché lo dico, cioè Temptation Island, ragazzi, ormai
1: sì,
0: lo sappiamo
1: già. Sì, ma a me non
0: già.
1: Me ne frega niente degli ascolti. A me interessa cosa è successo ieri, perché poi noi eravamo fuori a cena, ma io ho recuperato.
0: Beh, immaginavo, la stai guardando
1: Breda.
0: Sotto il tavolo, te la stai guardando.
1: Allora, a parte che comunque anche ieri sera 30% di share, più di 4 milioni di persone.
0: Madonna,
1: cioè, ma che te lo dica
0: disastro, corno ovunque.
1: Comunque, Giovanni e Sabrina escono separati, mi verrebbe da dire meno male.
0: Meno male, okay.
1: Meno male, ma lui ha anche detto non te voglio discriminare. Non ha senso in quel contesto, ma va bene, abbiamo capito che tra Giovanni e l'italiano il rapporto è
0: distaccato, ma
1: assolutamente,
0: molto distaccato.
1: Assolutamente. E poi abbiamo visto Francesca avvicinarsi al tentatore, Danilo limonarsi da tentatrice.
0: Qui sono successe tantissime cose
1: e sono usciti insieme.
0: Oh,
1: ma ragazzi,
0: che
1: ma
0: bello,
1: io veramente.
0: Beh, ragazzi, posso dirvi, ognuno ha i suoi tentatori, le sue tentatrici. Io ho l'informatrice, quella privata, che
1: stasera
0: mi aggiorna.
1: Però
0: H20.
1: Occhio,
0: perché che succederà?
1: Perché stasera ci vanno a vedere cosa è successo. È passato un mese.
0: Davvero? Oh, sono molto curioso.
1: È come il post-operatorio, no?
0: Quasi,
1: ma il naso è venuto bene o no?
0: Quasi, quasi, anche stasera non me la guarderò.
1: Guarda. Radio Bella e Monella.

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo.
1: Non c'è tempo per farsi del male, Greta. Non c'è tempo, c'è tempo però di raccontare un po' di gossip, perché Marco Casini voleva ne ha fatti tanti di Casini, però c'è qualche altro cantante che,
2: guarda,
1: secondo me ne ha fatti di peggiori.
2: Questa parentesi così para potremmo intitolarla dramma lesbo.
1: Ok, che ora ci piacciono, ci
2: che
1: piacciono.
2: È una cosa che succede di frequente, cioè noi siamo abituati a Cecchipone che si rimorchia i ragazzetti.
1: Esatto, sì, ma ogni tanto cose più.
2: Però quando si tratta di donne, non è ancora così diffusa. No,
1: dici? No, vabbè.
2: Ormai lo sappiamo, Elodie sta con Francesca. Sì. Ma in tempi non sospetti, io raccontavo di un'altra presunta relazione di Francesca.
1: Con chi stava Francesca Nuredini?
2: Con Megan Ria.
1: Ok.
2: Megan Ria, storica ballerina di Elodie,
1: sì,
2: nonché ex partecipante di Amici ed ex fidanzata di Gianmarco Petrelli.
1: Okay.
2: Succede che le due, quindi Megan e Francesca, per diverso tempo appaiono in foto piuttosto intime.
1: Sì.
2: Non so te, ma io con le mie amiche le foto così non me le faccio.
1: Ma neanch'io, perché non ho amiche, quindi.
2: Capito?
1: Sì.
2: E poi i commenti sotto le foto: ti amo tantissimo, amore mio, cioè, capisci? Amore mio, quanto ti amo.
1: Sì.
2: Ecco, adesso qualcuno si è accorto che Elodie non segue più sui social Megan.
1: Ah, gelosa la ragazza,
2: cioè, lavorano insieme dalla notte dei tempi, però, però, e c'è da dire che Megan e Francesca non hanno mai confermato la relazione.
1: Però da questo
2: però
1: si può presumere
2: uno più
1: che...
2: uno, dai.
1: Infatti, quanto fa uno più uno?
2: 48.
1: Esatto.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Sono tre lettere, sì, anche la notizia che stiamo per darvi ha solamente tre lettere, perché riguarda i BTS, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: Tre lettere dappertutto, ma cose completamente diverse.
1: Sì, perché allora in realtà oggi sono apparsi sui profili di tutti i membri dei BTS delle storie dove spiegavano, cioè questo quello che hanno scritto: abbiamo deciso di non presentare alcun lavoro ai Grammy quest'anno.
0: Okay.
1: Speriamo che la musica possa essere ascoltata e amata per ciò che è, anziché essere distinta in base alla regione o alla lingua. Ringraziamo gli ARMY, che sono i fan, e tutti coloro che sono sempre al nostro fianco. Perché sta protesta? Possiamo dire anche
0: sì,
1: protesta?
0: Sì, anche protesta, certo.
1: Perché è stata creata una nuova categoria ai Grammy. Intanto i Grammy non è che ti candidano e basta.
0: Okay.
1: Cioè tu devi presentare il tuo lavoro.
0: Pensavo categoria ai Grammy io, che è un po' diversa quella.
1: Tu devi presentare il tuo lavoro e scelgono poi se candidarti.
0: Certo.
1: Hanno creato una nuova categoria dedicata al Best Asian Pop Music Performance.
0: Ok, che vabbè, ci sta comunque, non è male.
1: Però,
0: allora,
1: qual è il
0: secondo
1: problema?
0: Me è un po' più facile vincere, però da quel punto di vista
1: No, è un altro il problema. È proprio un altro, perché in quel modo tutto va sotto il cappello asiatico. È come se ti dicessero: facciamo una categoria europea. Sì, ma quante lingue parliamo in Europa?
0: Certo, sì,
1: è
0: tante.
1: La stessa cosa in Asia.
0: Però quanti gruppi famosi ci sono in Asia, se tu ci pensi adesso, effettivamente?
1: Però tu stai ragionando da europeo.
0: Sì.
1: Se tu sei in Asia, il ragionamento è diverso, capito? Quindi loro hanno detto: siccome poi ci sono tutta una serie di vincoli legati a quanta percentuale di lingua del tuo paese, quanta percentuale, loro hanno detto: sai che diciamo, tagliamo la testa al toro, ce ne andiamo fuori.
0: Tanto comunque noi a prescindere non capiamo nulla.
1: Saluto
0: di quello
1: la
0: che
1: solita.
0: Dicono.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: lasciare sempre tutte le porte aperte può essere anche pericoloso, però se lo dice Gianni Morandi, apri tutte le parti, apri.
1: Da tutte le parti. Da tutte le parti e via di.
0: Però l'importante è aprire solamente le porte, perché le gambe ogni tanto.
1: Ma anche il cuore.
0: Le chiuse.
1: O il cu?
0: Come? Chi? Bella e Monella, tutta da.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì.
13: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
2: Antonello Cerri suona
1: Italiamo.
12: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
22: Vogliamo cominciare?

0: starà sicuramente degustando un primo, un secondo, un contorno a cena, però ce ne suona sempre molto bene le canzoni. Antonello Ceri ci ha fatto ascoltare Anna Mena con 200.000 ore.
1: Alessandra Amoroso, Camera 209.
0: E davvero, andiamo a trovarla?
1: Sì.
0: Sarebbe bellissimo. Andiamo a trovare anche Blanco che passa Notte in Bianco.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Non sono Notti in Bianco, ma sono delle serate da vivere, quelle con gli eventi di Belle Monella.
0: Esatto.
1: Cioè, giovedì 30 luglio, quindi domani l'appuntamento di Bella Disco a Porto Santa Margherita dalle 21 in Piazzale d'Arsena con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'animazione di Lex Serafo.
0: La crew che vince non si cambia, si dice, almeno da queste zone.
1: Sì.
0: Per esempio, sabato 1 d'agosto ci saranno sempre Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e Lex Serafo. Però questa volta Bella Disco si presenterà a gamba tesa, come si dice anche qui di queste zone, al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. Esatto, quindi dalle 21.30 li troverete lì in arrivo sul palco. Giusto?
1: Al parco comunale, al palco del parco. E mentre la settimana prossima, giovedì 6 agosto, la notte è tutta da cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle 21 con ingresso gratuito e tutto stupopò di ospiti.
0: Tantissimi ce ne sono, sono sempre quelli comunque, Benji e Fede, Mark and Cremont, Shadi, Dolcenera, Blind, Sonico. Però attenzione perché c'è una new entry, non sei te Greta, pensa un po'.
1: No, c'è anche Petrescu.
0: Petrescu, questo nome mi fa sbregare. Sono tipo mezzo
1: termine tecnico, tra l'altro.
0: Mezzo ucraino, mezzo albanese, mezzo.
1: Ma fatti la
0: parità.
1: Presenta Monica Morgan, c'è cioè il DJ set di Thomas Menegazzi e la nostra Elisa con le interviste.
0: Super bella truccata. Mi ha già fatto vedere l'outfit che utilizzerà.
1: Non
0: mamma mia.

0: rosata tutta l'aiuola, Gianluca Grignani, secondo te?
1: Ma chi lo sa?
2: Non lo so, come dubbio. Giardiniere non l'ho mai pensato.
0: E chissà però. Se Linda Riverditi avrà fatto coming out nella aiuola.
2: Perché in realtà non si chiama più Linda.
0: Davvero?
2: Si chiama Milo, okay. O meglio, attraverso i canali social dove il nome utente è ancora quello precedente, il dead name, come si suol dire, ha scritto però chiamatemi Milo. Quindi di fatto, senza tanti grandi giri di parole, dichiarandosi pubblicamente come ragazzo trans.
0: Ok.
2: L'avevamo conosciuta ad X Factor come ragazza, comunque dal modo di fare, dall'abbigliamento mascolino, adesso ha cominciato un percorso di transizione. Posso dire, si vede uno sguardo felice.
0: Sì.
2: Quando le persone sono contente, io sono contenta.
0: Esatto, siamo contenti anche noi. Posso dire? Esatto. Radio Bella e Molesta.

0: posso confermarlo, adesso sto veramente da Dio, come dice Brescia. Sto veramente bene perché sento già il profumo di cena che sta uscendo dalla mia finestra.
1: Devo dire, ho fame anch'io.
0: Probabilmente
1: sì,
0: sta già
1: ora
0: sta bruciando perché ho fatto la cena tipo 2 ore fa.
1: A voglia.
0: Chissà.
1: Ci si trova anche domani.
0: Yes, a domani. Ciao. Bella e Monella, tutta da
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Le 21.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gusto, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio 2. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
3: Perché se non Degli, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Hit Universal Fun.
12: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.

0: Tutta da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
6: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
7: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
6: Ele, muoviti!
7: Arrivo!
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella, per Italian People.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: clienti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
3: Stiamo tornando dalla Sardegna, per incredibile avremo 2-3 giorni di riposo, del meritato riposo, come si dice, riposo fino a un certo punto, perché ovviamente qui sono lo stesso ai microfoni di Radio Bella e Monella per tenervi in compagnia per qualche minuto, per un po' di spensieratezza con i nostri tormentoni che arrivano dal passato. I due tormentoni che ascolteremo oggi sono Boom the Bash e L'Amoroso con Karaoke Guantanamera, successo nel 2021, e poi l'anno dopo, 2022, Fabio Rovazzi con Faccio Quello Che Voglio. Bello slogan, devo dire la verità che quando uno fa quello che vuole nella vita ha già raggiunto la maggior parte dei propri successi. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi.

collaborazione tra Boom Da Bash e Alessandra Amoroso con Karaoke Guantanamera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi auguro che il tormentone sia sempre con voi. Ci sentiamo domani. Ciao ciao. I belli

0: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Acquapark
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Eli, ma che facciamo stamattina?
13: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
12: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
14: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianni, su Bella e Monella.
1: Su Bella e Monella.
0: Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pepe.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV.